What's that? What's that? What time? All right.

Chiedo scusa che interrompo prima dell'esecuzione del terzo movimento perché mi sono dimenticato di farvi una precisazione per questo stesso movimento allegro che è fondamentale per l'ascolto. Per dimostrare il grande genio di questi compositori, essendo una sinfonia per i bambini, e noi sappiamo che i bambini giocando si infervorano e giocano sempre più velocemente, l'autore ha scritto che questo brano si esegue 3 volte, con una piccola differenza, ogni volta più veloce, come fanno i bambini quando giocano, che giocano sempre più velocemente. Scusate.

Notte fonda, discoteca, un tricheca, una tricheca. Lui ingellato col gessato, lei mesciata e lampadata. Pachidermi dondolanti, sopra ritmi trascinanti, si dimenano con grazia, finché avviene la disgrazia. Il tricheca è un narcisista, vuole il posto del cubista, quindi accosta il ragazzotto e gli molla un gran cazzotto. Interviene il buttafuori che gli grida: ma sei fuori? E il tricheca

ma quel giorno fu diverso. E il tricheco era più sverso, più suonato del normale, era proprio un animale. Con un piede sul cubista, steso al centro della pista, ringhia è il primo della lista e poi punta sul barista. Al rumor della minaccia, il barista cambia faccia e per non finire male si traveste da cinghiale, che qua arriva ed è spiazzato, pensa, sono allucinato, ho bevuto troppi whisky e per fiaschi prendo fischi. Barcollante imbufalito, lancia un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale, finisce orizzontale.

0: Örjade som av dem.
1: Un orrido barrito, poi si inciampa in un boccale e finisce orizzontale. Notte turca, notte greca, di un tricheco in discoteca. Ah, che notte quella notte, quanti whisky e quante botte. Notte turca.

0: Ciao bambini! Va ora in onda Come nasce una canzone.
1: Porta fortuna.
0: Un programma scritto da Lorenzo Tozzi, diretto da Natalia San Giorgi, condotto da Lorenzo Tozzi e DJ
1: tutta di rosso,
0: che sarei io. Ma come nasce una canzone? Non lo so. Sentiamo.
1: La lascio volare. Le mando un bacio e la lascio volare.
2: Disgustoso, disgustoso, disgustoso, disgustoso, disgustoso. Disgustoso. Disgustoso. Buongiorno bambini,
0: sì,
2: buongiorno DJ.
0: Sì, bastava difatti solo buongiorno, Lorenzo.
2: Disgustoso. Disgustoso.
0: Ma disgustoso. Che cosa canti, disgustoso?
2: Disgustoso? Come un ratto tu m'hai fatto, rammollito, putrefatto, liquefatto, che così?
0: Putrefatto. Ma è disgustoso, Lorenzo!
2: Disgustoso, disgustoso. Attenzione DJ,
0: sì,
2: che questo brano è contagioso.
0: No, io non ci casco, non riuscirai a farmi cantare questa canzone. Impossibile, tra l'altro,
2: sì.
0: Disgustosa.
2: Disgustoso, disgustoso, contagerà tutti. Disgustoso, disgustoso, anche te disgustoso, disgustoso.
0: Disgustoso,
2: disgustoso, disgustoso, disgustoso, disgustoso, disgustoso,
0: sempre più veloce, disgustoso,
2: disgustoso,
0: quasi

0: Disgustoso.
1: Lorenzo, faccela sentire tuttavia.

0: Disgustoso.
1: Hai visto, DJ? È contagiosa. Disgustoso, disgustoso, disgustoso, disgustoso.
2: Ma poi, Lorenzo, è divertente, perché canti tutte parole che finiscono per oso, tipo stomacoso, caccoloso, mi riposo, domanioso, semmai mi sposo, insomma tutte queste cose, fa ridere anche.
1: DJ, tutte queste parole hanno lo stesso suono finale, sono rime baciate, quando rimano due versi consecutivi.
2: Baciate?
1: Sì, rime baciate, e spesso nelle canzoni si usano.
2: Forte, mi piace il nome. Rima baciata perché sa di una cosa buona e bella, come un bacio poi del resto,
1: è
2: no?
1: È vero, DJ, è proprio così. Ti faccio un esempio.
2: Sì.
1: Allora, Lorenzo e DJ cantano una canzone e ogni giorno nasce un'emozione.
2: Ho capito, ho capito. Allora, canzone, emozione.
1: Sì,
2: giusto?
1: Sì,
2: allora,
1: sì.
2: Faccio io okay. Un esempio di rima baciata, ascolta. Lorenzo e DJ sono vicini, vicini e mandano baci a tutti i bambini.
1: Bravissimo.
2: È
1: DJ,
2: giusto?
1: Hai capito. Dai, allora vieni qua, fatti abbracciare. Vieni qui che ti do tanti baci.
2: Ci capiamo. Va bene, ho capito. Lasciami stare, Lorenzo. Baci anche a te, dai.
1: Grazie. Prego. Senti, caro DJ, ritorniamo sull'emozione del disgusto.
2: Sì?
1: Ma a te cosa disgusta? Cosa non ti piace?
2: Ah, per esempio, su tutto, non mi piacciono le pile scariche, non mi piacciono i fili di rame arrotolati che non riesco a srotolare, non mi piacciono quando, che so, dalle cuffie si rompe soltanto un auricolare, non mi piace quando i jack non riesco più a trovarli, non mi piacciono tantissime cose, eh. E invece a te?
1: Non mi piace il ragù di scimpanzé.
2: Ti credo.
1: Il brodo di caciù.
2: Beh.
1: Il pepe che solo se ci penso mi fa starnuti.
2: Salute!
1: Scusate, ma cos'altro non ti piace, DJ?
2: Beh, vediamo, non mi piace il verme di dessert.
1: Il verme di dessert.
2: L'olio di merluzzo.
1: L'olio di merluzzo.
2: Sì, sai un'altra cosa che non mi piace?
1: Cosa?
2: Non mi piace crescere.
1: Non ti piace crescere?
2: No, non mi piace perdere.
1: Non ti piace perdere?
2: Non mi piace piangere.
1: Non ti piace piangere?
2: No, perché solo se ci penso mi viene da piangere.
1: No, dai, DJ, non piangere, dai.
2: No, ok, scherzavo. Ma Lorenzo, bisognerebbe davvero scriverla tutta questa canzone. Sai che bella una canzone che racconta anche le cose che ci piacciono? Mi piace, non mi piace, che piace, che non piace, che tace, che pace, sopra la panca la capra campa, sotto la panca la capra crepa, 33 okay. Trentini entrarono okay. A Trento.
1: No, okay.
2: Mi piace, non mi piace, okay. Non mi piace, DJ, mi piace, DJ, mi piace,
1: DJ,
2: non mi piace, mi piace,
1: DJ,
2: mi piace.
1: Ferma, ferma,
2: sì,
1: ferma,
2: sì,
1: DJ.
2: Scusa ferma, Lorenzo. Attento che anche questo è contagioso.
1: No, DJ, hai ragione, contagia anche me, ascolta.

0: Sì, mi piace ridere, mi piace vivere, mi piace tutto di te, di me.
1: Sì, DJ.
0: Allora l'avevi scritta tutta una canzone su Mi piace o non mi piace?
1: Eh sì, DJ. Mi piace ridere.

0: Grazie Lorenzo! È divertente cantare Mi piace o non mi piace. Ma ora ci dobbiamo salutare, caro amico mio.
1: Ciao!
0: Ci vediamo, eh? Alla prossima puntata, ci si becca da zio! Ho fatto la rima con amico mio.
1: Ciao, bambini!
0: E una baciata, eh?
1: Ciao!
0: E con una grande rima, grazie anche a Natalia San Giorgi, regia, Aldo Pantaleoni, parte tecnica. Ciao!

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti, sono Giovanna Giacomini, pedagogista, formatrice e ideatrice dell'approccio pedagogico Scuole Felici. Oggi sono davvero felice di essere qui per raccontarvi il mio nuovo libro illustrato che si intitola La ricetta per fare un papà. È un libro che nasce certamente dal mio lavoro come pedagogista, ma anche da qualcosa di molto personale, perché dentro questa storia ci sono dei pezzi della mia vita, del mio percorso come mamma, domande, paure e riflessioni che mi hanno accompagnato negli anni, e in qualche modo questo libro ha trovato delle risposte. La protagonista si chiama Alba, ha 5 anni, e attraverso il dialogo con la nonna Tramonto cerca di capire che cosa significhi davvero essere un papà. Oggi esistono tante famiglie diverse, ci sono bambini che crescono con una mamma sola, con un papà, con i nonni, famiglie ricostruite, dove non c'è magari il legame biologico tradizionale, ma ogni giorno ci sono persone che scelgono di esserci. Allora vorrei lasciare un messaggio sicuramente con questo libro a tutti i bambini, che è: la vostra storia va bene così com'è. Potete essere dei bambini felici, amati, con un futuro luminoso davanti. E agli adulti che magari stanno crescendo un figlio da soli, tra mille fatiche, vorrei dire una cosa che avrei voluto sentirmi dire anch'io: andrà tutto bene. Non serve essere perfetti, non serve essere dei supereroi. Questo libro voleva essere proprio questo, un piccolo abbraccio. Il libro è illustrato da Margherita da Pont ed è edito da Buddy Bitbu Italia. Vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltata, un abbraccio grande a tutte le famiglie e un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

vago chiaror sopra i tetti di Londra. Oh, che splendore!

0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Mister, sei sempre il numero uno.

0: percussioni, archi, piatti,
1: paro.
2: Lei ti accanto, se ne sta seduta lì, non sa.

0: China. Avanti, baciala.
1: Aiuto! Che bagno!

0: Non sarà Beethoven, mamma, però ha un ritmo.
1: Ehi, questo gattino ha sgamato subito.
0: Che vuol dire sgamato?
1: Beh, signorina, adesso te lo spiego io.
2: Tutti quanti voglio fare jazz, perché resister non si può al ritmo del jazz.
3: Giusto, samba, rumba, rock, rotisto, cha, cha, cha.

0: Se tu li senti suonar, ti farà ricordare
1: l'arca di Noè.
0: Ceste senti giovane perché
1: hai voglia di ballare te, più forte di te.
2: E che non puoi ed anche tu saprai com'è.
1: Che tutti quanti vogliono fare il jazz, la polca e il rondò, come il tango il vostro roba rococò.
3: È roba che non s'usa.
1: Se tu li senti suonare ti farà ricordare l'arca di Noè.

0: dan noi Jackson Kong. Danno il tempo con il Kong. Questa sì che forte.
1: E dici se buttiamo, eh?
2: Sì, balliamo, Romeo.
1: Soffia, soldo di cacio, soffia!

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: Krud, l'alieno pacioccone e farlocco che vuole invadere la Terra, è tornato. Ma c'è una nuova terribile novità. È diventato buono!
1: Ciao a tutte e tutti, bambine, bambini, zii, nipotini, cuginetti, mamme, papà, pupazzi e peluche. Siete sempre all'ascolto di Rai Radio Kids e io sono Armando, Armando Traverso, e purtroppo, lo sapete bene, il mondo, la Terra, il nostro pianeta è sotto una minaccia aliena. Siamo minacciati da un terribile, farlocco, pericolosissimo alieno. Perché? È buono, sì, buono. Krud, l'alieno che era cattivo, è diventato buono. Ve lo ricordate? Quando era crudele, crudelissimo, ma assolutamente incapace di fare del male? Bei tempi. Ma ora tutto è cambiato. Da quando è diventato buono, il terribile Krud è veramente terribile. Perché? Ma perché è così farlocco che combina solo guai e pasticci, e quando cerca di fare una buona azione diventa pericolosissimo!
2: Alcheror del mattin, alcheror del mattin!
1: Eccolo che arriva. Che sta succedendo?
2: Accidenti, c'è un gattino in difficoltà. È salito su un albero e non riesce a scendere. Non temete, lo aiuto io!
1: Ma guarda, Krud, si è arrampicato sull'albero. Guarda, ma Krud è bravissimo. Sta portando in salvo il gatto. Speriamo solo che non lo prenda per la coda.
2: Stai buono, amicetto, stai buono. Ecco!
1: Che vi dicevo? Il Krud buono è più cattivo del Krud cattivo.
2: Ciao Armandino! Strani i gatti del vostro pianeta, delicatini.
1: 1.347.732.
2: Stai dando i numeri?
1: Sì, per colpa tua.
2: E cosa vuoi dire, Armandino?
1: 1.347.733. Sono le volte che ti ho detto di non chiamarmi Armandino.
2: Ah, non fare il timido. Lo so che ti piace quando ti chiamo Armandino.
1: 1.347.734.
2: Ah, che bella sensazione si prova dopo una buona azione. È come fare ginnastica su chiodi arrugginiti.
1: Ecco.
2: È come respirare della sana aria inquinata.
1: Ecco.
2: Come fare un bel bagno nel fango bollente.
1: Che meraviglia!
2: Anzi, voglio aiutare anche te.
1: No, Krud, no, ma che cosa stai dicendo?
2: Ma sì, voglio aiutarti a fare la radio!
1: No, adesso, che cos'è questa nuova idea? Non ho bisogno di aiuto, Krud, ti ringrazio. E certamente non ho bisogno di aiuto da te.
2: Caro 1.347.335. Caro Armandino.
1: Ecco appunto.
2: Dicevo, ti ricordo che io sono un pilota astrale. I comandi della mia astronave,
1: la gloriosa Star Spec,
2: sono molto più complessi di questi tuoi giochini.
1: Non toccare la mia radio.
2: Per esempio, a cosa serve
1: questo
2: bottone?
1: No, non toccare quel bottone lì! Non toccarlo, quello è il bottone della doccia automatica.
2: Ehi, ma qui ci piove dentro! Dovresti chiamare i muratori! E questo distorsore vocale, a cosa serve?
3: Non farlo, Krud, smettila. Non lo fare.
2: Che voce!
3: Non c'è niente da ridere. Smettila di ridere, hai capito?
2: Non ce la faccio!
3: Krud, rischiaccia quel bottone.
2: Ci vediamo più tardi!
3: Krud, non andare via. Krud.

0: Cari amici di Radio Kids, bentrovati.
1: Ah, oh, finalmente. Scusatemi, scusate. Ed è purtroppo, come sapete, siamo in compagnia del terribile farlocco alieno Crude. Io sono Armando e so che ve lo dico perché magari con quella voce non mi avete riconosciuto, ma sapete, è che con questi pulsanti che ci sono qui si può provare a cambiare voce, fare degli effetti sonori speciali e purtroppo in giro con quel farlocco di Crude può succedere di tutto. Ecco quello che può succedere. E meno male che è tornata la mia voce di sempre.
2: Ti preferivo con la voce di prima.
1: Ora basta, Crude, per favore, fai il bravo.
2: Certo, certo, Armandino.
1: Oh, guarda lì. 1.734.458.
2: Armandino, guarda lì.
1: Dove?
0: Ho detto di piantarla.
2: Scusa, è più forte di me. Ecco, contento?
1: Crude, sei un cataclisma, sì. Ti vuoi fermare? Sei una rovina, una tempesta, un disastro!
2: Ora mi commuovo. Senti, ascolta la mia nuova buona azione. Ho deciso che farò la mia radio.
1: Ecco, ci mancava anche questa, Crude.
2: Sarà una radio diversa, migliore. La vostra, per esempio, come si chiama?
1: Radio Kids si chiama, ed è la radio più fantastica che ci sia!
2: Ah, sì, carina, carina. Ma la mia sarà molto più divertente. Si chiamerà Radio Schif, che ne pensi?
1: Beh, direi che fa veramente schif.
2: Appunto! Sì. Faremo come si fa su Kot, il mio pianeta.
1: E come si fa?
2: Trasmetteremo tutte cose schifose: musica rumorosa, ricette cattive, previsioni del tempo sbagliato, puzzette, ruttini. Sarà una meraviglia!
1: No, non si può! Non si può, perché così i bambini.
2: Così i bambini cresceranno bene! Tra bugie, rumori, pernacchie, falsità!
1: Ma no!
2: E
1: ma
2: poi. No. E poi? Il bottone finale.
1: Che cos'è?
2: Un'onda sonora di potenza mai vista.
1: No.
2: Anzi, sentita.
1: Ma perché?
2: Un suono così forte che tramortirà tutti gli ascoltatori.
1: Ma perché vuoi stordire tutti quanti? È una cosa terribile, farà malissimo.
2: È una tecnica educativa di Kot. Col dolore all'orecchio cresco tanto assai parecchio.
1: È un motto di Kot?
2: Sì, è un cotto di motto. Cioè uno scotto di Tom.
1: Sì, vabbè,
2: hai capito.
1: Sì,
2: sono un genio.
1: Certo.
2: Vedrai, sì. Vedrai, corro a prepararmi.
1: Corri.
2: Vedrai.
1: Corri, corri.
2: Col dolore all'orecchio cresco tanto assai
1: parecchio. Col dolore all'orecchio. Vai via! Mannaggia, ci risiamo sempre alla solita storia. Ecco qua, le buone azioni dell'alieno, ve l'avevo detto, sono più pericolose di quelle del vecchio alieno. Mi riuscite a seguire? È un po' complicato. Comunque, il fatto è che io ho nostalgia del caro, vecchio, pessimo Crude. Speriamo che torni presto. Speriamo.
2: Cari bambini e care bambine, benvenuti a Radio Schif!
1: Crude!
2: La nuova radio che...
1: Crude, togliti dal microfono, esci fuori dallo studio, spegni quella radio!
2: Armandino, non sarai mica invidioso?
1: Ma no, invidioso di cosa? Stai per trasmettere la radio più schifosa di tutti i tempi!
2: Per l'appunto! Sto per cambiare la storia della radio, diventerò un eroe, un paladino dei più piccoli!
1: Crude, per fare una buona radio non basta spingere un bottone, ci vogliono idee, contenuti,
2: sì, certo.
1: E poi certo, servono anche microfoni, trasmettitori e bottoni, come dici tu, ma quelli sono solo degli strumenti. Tu non hai idea di cosa voglia dire fare una buona radio con delle trasmissioni per bambini. Non lo sai!
2: Vuoi scherzare?
1: No.
2: Ti farò cambiare opinione.
1: Ma...
2: Tanto per cominciare, un bel concerto di musica classica. Bottone rosso!
1: Ma Crude, è un rumore infernale!
2: Bello, vero? E ora è il momento della poesia.
1: Sentiamo.
2: Poesia. Quanto è bello pettinarsi col martello.
1: Ma per favore, Crude.
2: E adesso è il momento della ricetta.
1: Dai.
2: Caccole al forno.
1: Ecco, ma dai. Guarda, Crude, ti sta sfuggendo di mano la situazione.
2: E ora il momento che tutti aspettavamo.
1: No.
2: Il bottone finale.
1: No, non farlo.
2: Non cercare di fermare un alieno
1: Crude,
2: generoso.
1: Per favore.
2: Conta la rovescia.
1: No.
2: 5.
1: Fermati.
2: 4.
1: Non lo fare.
2: 3.
1: Sarà troppo tardi.
2: 2.
1: No, 3 e mezzo. 3 un pezzetto.
2: 1.
1: No.
2: Contatto.
1: No.
2: Click.
1: Beh, ma non è successo niente.
3: Ma non è possibile.
1: Crude.
3: Eh?
1: Crude, hai sbagliato bottone.
3: Accidenti, è vero? Forse era questo verde. Click.
4: No, allora questo giallo.
3: Click. No, ma neanche questo. Click.
4: Faccio questo qui.
1: Questa qui. Ma povero crudo. È così farlocco che non sa neanche più quale bottone spingere.
3: Vorrei vedere se con tutti questi bottoni. Proviamo questo nero. Cosa c'è scritto?
1: Cosa c'è scritto?
3: Espulsore automatico. No. Proviamo.
1: Ah, quello sì, prova.
3: Non è quello giusto!
1: È stato catapultato fuori dalla radio. Crud, stai bene? Ma quanto è buffo, eccolo lassù che vola tra le stelle. Anche stavolta voleva fare il buono, e per fare il buono senza volerlo è diventato cattivo. Ma un cattivo che diventa buono, vabbè, lasciamo stare. L'importante è che ancora una volta tutto sia finito bene. E allora un super saluto da me, Armando, e da quel farlocco di Crud che ancora sta orbitando intorno alla Terra.
4: Ritornerò!
1: Ciao a tutti! Oh no, ho sbagliato bottone. Accidenti, ma quanti bottoni ci sono in questa radio?
3: Ehi, ciao a tutti, ci vediamo presto!
5: The New Crud, un programma ideato da Armando Traverso, scritto da Armando Traverso e Andrea Calabretta. Andrea Calabretta nella parte di Crud, Armando Traverso nella parte di Armando Traverso. Il glorioso e impavido tecnico Giuseppe Scarlata. La fantastica, mitica, fantascientifica regista è Isabella Carbone.
6: Allora, forza, spingete questa torre.
7: Un attimo.
6: Ma quale attimo? Sbrigatevi, su!
8: Guardi che io ho soltanto 5 mani.
6: Io con 3 piedi, che dovrei dire allora?
8: Può fare il cavalletto.

0: Ehi.
1: Che c'è?
0: Io questa non l'ho capita.
1: Ti spiego. Chi teme tutto non fa niente.
0: Ma non è semplice.
1: Andiamo avanti, va, te la spiego dopo, dai.
2: Lo sanno tu.

0: Ehi, io comincio ad avere un po' paura.
1: Ma siamo noi quelli che mettono paura.
0: Infatti, ho paura di noi, me la sto facendo addosso.
1: Per favore, non facciamo figuracce.
2: Siamo ovunque, in ogni tronchio, nulla sfugge al nostro occhio.
0: Quale?
1: Quale che?
0: Quale occhio, il destro o il sinistro?
1: Ma che importanza ha?
0: Era per chiarire.

0: naso.
1: Quale?
2: Quale che?
1: Quale naso?
2: Ma perché? Quanti nasi hai tu?
1: Uno.
2: Beh, ecco, allora andiamo avanti, forza, dai.

0: niente odore? No. Sa, ma io sento una certa puzza.
1: Scusa, sono io, te l'ho detto, me la son fatta addosso dalla paura.
0: Ma non si può lavorare così, però, ragazzi, dai.
1: No, non lasciarmi solo, dai, per favore.

0: finalmente tutti di nuovo insieme. Sta per cominciare una nuova puntata di... Mi hai colpito, sceriffo.
1: No, dove ti ho colpito?
0: Dritto al cuore.
2: Davvero? Oh, Lallo, aiutiamo Armando che è ferito.
1: Presto, aiutiamolo.
0: Che bello giocare agli attori, vero?
2: Tantissimo, è divertente.
0: Siamo proprio dei burloni.
1: Sì.
0: Allora, a proposito, no, non c'entra nulla con i burloni, anzi, questa è una cosa molto seria. Dunque, Lella, è arrivato un messaggino per la tua rubrichella.
1: Ah, l'ho vista anch'io, Lella, sì.
2: È bellissima la mia rubrichella. Do un sacco di consigli utili ai bambini che mi scrivono.
0: È vero, lo sappiamo. E ai pupazzi no?
2: Certo, anche ai pupazzi. Uh-huh. Per esempio, grazie alla mia rubrichella ho aiutato Lallo a conquistare la cavallina Stella.
0: Era proprio a quello che mi volevo riferire.
1: Discorso.
0: Va bene. Ascoltiamo allora un'altra bella canzone, così poi leggiamo il messaggino della rubrichella di Lella.

0: Ed eccoci qui, pronti per ascoltare il messaggio che ha ricevuto Lella per la sua rubrichella. Vai!
1: Cara Lella, siamo un fratello e una sorella e litighiamo sempre. L'altro giorno siamo andati a fare una passeggiata al parco e uno voleva andare da una parte e uno dall'altra. E alla fine ci siamo persi. Come possiamo fare per smettere di litigare? Grazie, firmato HG.
2: HG, ma questi iniziali mi ricordano qualcosa.
1: Anche a me.
0: Direi di più, mi sembra la storia di due fratelli che si perdono, insomma, molto famosa.
2: Ci sono, Armando. HG sono accappatoio e guanto.
0: Ma no, Lallo, non è accappatoio. Intanto non inizia con la lettera H, ma con la A. E poi non mi sembrano nomi di bambini. Dai, accappatoio e guanto.
2: Vabbè, allora forse sono Heidi e Giuseppe.
0: Giusto, Heidi inizia con la H, però il migliore amico di Heidi era Peter e non era suo fratello.
1: Scusate, ma qui abbiamo un messaggio di un fratello e una sorella che ci chiedono aiuto, anzi mi chiedono aiuto. Concentriamoci sul consiglio e non sui loro nomi.
0: Giusto, Lella. Va bene, allora tu che consiglio daresti?
2: Adesso ricomincia a belare quando non sa cosa dire.
1: Non sto belando, sto pensando.
0: Dai Lallo, non essere sgarbato. Allora fai così, Lella, tu ci pensi e intanto ascoltiamo un po' di musica.
1: Va bene.

0: Sentito, lo dice anche la canzone, che avere un fratello o una sorella è una cosa bella e importante.
1: Giusto, talmente importante che alla fine litigare passa in secondo piano, anzi, è anche un po' normale.
0: A volte, quando ci si vuole troppo bene, si finisce per arrabbiarsi.
1: È vero, Lella, sei una pecorella molto intelligente e sensibile.
0: Grazie.
2: Ma io questa cosa però non la capisco, perché io voglio molto bene ai gelati, alla pizza, non farei mai nulla per farli arrabbiare,
0: Ma stiamo parlando di persone, non di oggetti o cose da mangiare.
1: Allora, Lella, quale consiglio daresti ad H e G, il fratello e la sorella che ti hanno scritto?
0: Io gli direi così. Cari H e G.
1: Sì?
2: Ho capito.
1: Che cosa?
2: Ho capito chi sono HG. Ho capito.
1: E chi sono?
2: Ma sono quei due, quelli, come si chiamano? Quelli che erano stati abbandonati nel bosco.
1: Sì?
2: Poi avevano perso tutti i sassolini.
1: Sì?
2: Poi gli uccellini avevano mangiato le briciole di marzapane.
1: Sì?
2: Ma strega, sono arrabbiata. Li volevo cucinare al forno.
3: Hansel e Gretel.
2: Oh, bravi. Avete vinto la possibilità di offrirmi un gelato.
1: Ah, ecco. Noi indoviniamo tu ritiri il premio.
2: Sì,
1: non
2: sì.
1: Vale? Vabbè. E poi la storia non era proprio così.
0: Non è importante la storia, è importante il consiglio.
2: No, è importante la storia, Lella. Dobbiamo dire a quei due ragazzi di stare attenti. Devono usare i sassolini per ritrovare la strada di casa, non le briciole.
1: Va bene.
0: Li avete avvertiti, mi fate finire?
1: Dai, Lella, vai.
0: Bene, cari Hansel e Gretel, se è proprio così che vi chiamate, volevo dirvi che litigare è normale quando si sta tanto tempo insieme, ma dovete anche pensare che avrete sempre bisogno l'uno dell'altro, soprattutto nei momenti difficili, e quindi, quando state per litigare, guardatevi negli occhi, fatevi una bella risata e pensate che non ne vale la pena, non c'è problema.
1: Ben detto, Lella.
2: Mi piace, non c'è problema.
1: Lo dice anche la canzone, Hakuna Matata.
4: Ma che dolce poesia!

0: E finisce anche oggi la nostra puntata di Big Bang e abbiamo persino avuto l'onore di dare un consiglio a Hansel e Gretel.
1: Chissà se sono davvero loro.
2: Veramente, chissà se sono loro.
0: Chiunque siano, sono stati fortunati a ricevere un consiglio dalla nostra Lella.
1: Grazie Armando.
0: E se anche voi bambini volete scrivere alla rubrichella di Lella per ricevere un consiglio, mandateci un messaggino al nostro numero WhatsApp che è
3: 347 411 2726.
1: Iscrivetevi.
0: Ciao ciao.

0: C'era una volta una bambina di 5 anni che si chiamava Anita e aveva tanta paura dei sogni. Belli o brutti che fossero, a lei i sogni proprio non piacevano, al punto che non aveva più voglia di andare a dormire per la paura di sognare. «È ora di andare a letto», diceva la mamma ogni sera.
1: «Io non ci vengo»,
0: rispondeva la piccola Anita. «Tesoro, ci devi andare per forza. I bambini hanno bisogno di dormire anche più dei grandi», continuava la mamma.
1: «Se dormo, faccio i sogni. E se faccio i sogni, incontro tante cose brutte. Vedo i mostri e l'uomo nero e tutti i miei amici che mi rubano i giocattoli e mi fanno i dispetti. Non voglio dormire»,
0: replicava la piccola Anita. Allora la mamma ogni sera, con pazienza, si metteva nel letto accanto a lei, la abbracciava e le leggeva una bella storia, oppure le cantava una dolce canzone per farla addormentare più serenamente. E lei dormiva. Anche tante ore di seguito, solo che ogni notte la si poteva udire chiaramente urlare e arrabbiarsi e piangere per quei sogni che la tormentavano. La mamma di Anita era molto preoccupata. Bisognava far qualcosa per scacciare quegli incubi. Allora andò dalla sua mamma, che era poi la nonna della piccola, per chiederle un consiglio.
1: «La chiappa sogni!»
0: disse la nonna all'improvviso, tutta entusiasta.
1: «E
0: che cos'è?» domandò la mamma impaziente.
1: «È un oggetto magico che inventarono gli indiani d'America, quella sfortunata popolazione che fu scacciata dalle sue terre insieme a tutte le sue tradizioni. Gli acchiappasogni erano fatti di legno e piume d'uccello, colorati e decorati con delle perline secondo i gusti di chi li possedeva. Venivano appesi fuori dalla tenda di ciascuno per indicare la sua professione e il suo ruolo nella società. Ce n'era un tipo per i cacciatori, uno per gli stregoni, uno per i guerrieri».
0: «Ma e cosa c'entrano con i sogni allora?» chiese impaziente la mamma della piccola Anita.
1: «Forse sono solo leggende, ma molti credono che in realtà quegli oggetti servissero a catturare i sogni per mandarli nella direzione giusta. Se erano i sogni buoni, venivano mandati verso il cerchio di legno decorato con le perline, perché quello rappresentava la vita, la natura e l'universo, e quindi serviva a conservarli i sogni buoni. Se erano incubi, invece, venivano mandati verso le piume, in modo che a cavallo di un uccello potessero volare via lontano»,
0: spiegò la nonna. «E dove lo posso trovare, una chiappa sogni?» domandò la mamma.
1: «Te lo do io!»
0: esclamò la nonna, tutta soddisfatta, andando a rovistare nel suo baule dei ricordi.
1: «Questo me lo regalò tuo padre. L'aveva comprato durante uno dei suoi lunghi viaggi e me lo diede per proteggere le mie notti quando lui non c'era. E tu sai che lui non c'era mai, proprio come il papà di Anita».
0: La mamma capì che la nonna stava cercando di dirle qualcosa. Il papà di Anita viaggiava spesso per lavoro e molte volte non dormiva neanche a casa. Forse gli incubi notturni dipendono da qualcosa che ci manca tanto, qualcosa di molto importante, come una persona a cui vogliamo un gran bene. Così la mamma diede un bacio alla nonna e si allontanò con il bellissimo acchiappasogni che era stato un regalo del suo adorato padre. Il cerchio in legno era decorato con delle bellissime perline lilla e bianche e le piume d'uccello erano grandi e di tutte le sfumature del grigio, ancora incredibilmente morbide. La nonna l'aveva conservato proprio bene, quell'oggetto magico. Quella sera, all'ora di andare a dormire, come sempre, la piccola Anita cominciò a protestare.
1: «Non voglio dormire!»
0: «Ascoltami, Anita», disse allora la mamma con pazienza. «Questa sera ho un regalo molto speciale.
1: E adesso ce l'hai tu?
0: Domandò la piccola. Perché lui l'aveva regalato a tua nonna. Voleva proteggere il suo sonno quando lui non c'era. E la nonna adesso vuole che lo tenga tu. Forse proteggerà anche il tuo sonno quando ti manca il tuo papà, spiegò la mamma con tanta delicatezza.
1: Oh, sì, è bellissimo. Come si usa? Posso tenerlo nel letto con me?
0: Domandò la piccola Anita, sempre più curiosa. No, tesoro, lo appenderemo al muro, proprio sopra il tuo letto, disse la mamma con dolcezza. E lui, non appena i sogni arriveranno, li acchiapperà e li trasformerà in qualcos'altro. E sai come? Cambiandogli una sola lettera. Se farai sogni bruttini, lui toglierà una B e li trasformerà in ruttini. Se farai sogni belli, lui gli cambierà una E e li trasformerà in balli. E se farai dei sogni e basta, lui gli cambierà una O e li trasformerà in semplici segni.
1: Va bene, mamma, e grazie. Buonanotte,
0: disse la piccola, dando un bacino alla sua mamma. Dopo aver restituito il bacio e averle rimboccato le coperte, la mamma prese un chiodino e appese la chiappa sogni al muro, proprio sopra il letto della bambina. La piccola Anita non era sicura di aver capito bene come funzionasse quell'oggetto, ma aveva fiducia nella mamma e si addormentò subito. Quella notte non arrivarono sogni, ma solo pensieri di danze e disegni da fare in preda a uno strano singhiozzo. E fu così divertente che, da quel giorno, la piccola Anita non ebbe più paura di sognare, anche quando le mancava il suo papà.

Chiappa Sogni, una fiaba di Giorgia De Cristofaro. Ve l'ha raccontata Piero Marcelli. La regia è di Isabella Carbone.

0: La nuova puntata di
1: Big Bang.
0: Ciao da Armando
1: e da Lallo.
0: Ok, scusami, ma Lella dov'è?
1: Non lo so, Armando.
0: Ma come non lo sai? Ma è in ritardo e noi non ce ne siamo neanche accorti.
1: Ma senti, faccio io Lella, dai.
0: Ma no, scusa, come sì. Fai a farla tu, Lallo?
1: La faccio così.
0: Dai.
1: Ciao a tutti da Lella. Sei bravo?
0: Sì, bravissimo. Sì. Sai che cosa facciamo? In questi casi bisogna prendere tempo, no? Perché manca qualcuno, allora cosa si fa, cosa non si fa? E noi, per fortuna, abbiamo una possibilità. E sai qual è?
1: Qual è?
0: Mandiamo una bella canzone.
1: Yuhuu!

0: Bella questa canzone, il titolo era Piccoli istanti.
1: Alla bella, Armando.
0: Forse saranno ancora piccoli istanti quelli che ci separano dall'arrivo di Lella?
1: Eh sì, perché non è ancora arrivata, Armando.
0: Io comincio anche a essere un pochino preoccupato. Adesso non so cosa le è successo, no? Non è da lei fare tardi. È strano, no?
1: Armando, eccola!
2: Ciao!
0: Lella, ma scusa, come mai sei in ritardo oggi?
2: In ritardo?
1: Guarda che, Lella, noi siamo già in onda, che non vuol dire che siamo al mare, ma che Big Bang è già iniziato, ecco.
2: Già bravo. Iniziato?
1: Uffa, la smetti di ricopiarci.
0: Sì, Lella, è già iniziato, Big Bang è cominciato già da qualche minuto, abbiamo già ascoltato anche una canzone insieme ai bambini a casa. Si può sapere dove eri finita?
2: Io avevo visto l'orologio e... Oh no!
0: Cosa?
2: L'orologio si è fermato e non me ne sono accorta. Le lancette dei minuti, dei secondi, quelle più lunghe sono ferme. E anche quelle delle ore, la più corta, non si muove più. Scusate.
0: Vabbè, dai, non ti preoccupare, Lella, può succedere a tutti, no?
1: Io l'ho sempre detto che non ci si può fidare degli orologi.
2: Ma se non sai che ora è, come fai ad arrivare in tempo, Lallo?
3: Gli indiani del vecchio West mi hanno insegnato a contare le ore guardando dove sta il sole nel cielo.
0: Ma che bello!
2: Sì, bello, ma se ci sono le nuvole...
1: Ah già, è vero. Non ci avevo pensato.
0: Va bene, facciamo così. Regaleremo anche a Lallo un bello orologio e gli insegneremo a capire come l'orologio segna il tempo, va bene?
2: Sì!
0: Ok, allora, ascoltate questa canzone che è proprio in tema.
4: Passa tempo, tic-tac, tic-tac, che vola via, giorni e notti, tic-tac.

0: Ma Armando, Lella, sì. Ma se questo orologio fa tic tac tic tac tic tac tic tac tutto il giorno e tutta la notte anche, e non mi fa dormire poi.
1: Ma no, dai, stai tranquillo. Comunque ti regalerò un orologio molto silenzioso.
0: Ma io non lo so neanche leggere l'orologio.
1: Lo so bene, Lallo, lo so bene, però te lo insegnerò io, Dai, stai tranquillo.
0: Quindi devo andare a scuola di lettura dell'orologio?
2: Non esiste una scuola così.
0: E tu come hai imparato a leggerlo?
2: Me l'ha insegnato Armando.
0: Bello! Allora sì, Armando, dai, insegnami.
1: Allora sì, hai visto, te l'ho detto. Allora, non è semplice se non conosci bene le ore, i minuti e i secondi. Però prima anche Lella l'aveva detto. C'è la lancetta lunga per i minuti, che segna i minuti, e la lancetta corta che segna le ore.
0: La lancetta lunga i minuti, la corta le ore.
1: Sì. E così le conosci bene, capito?
0: Certo. Che poi del resto ci vuole pochissimo a conoscerle.
1: Certo.
0: Uno li vede, li saluta. Ciao minuti, ciao secondi, come state? Tutto bene? Lallo, c'è piacere di conoscere, accomodatevi.
2: Allora ci dici che ora è?
0: L'ora di ieri a quest'ora.
2: Che battuta triste e noiosa. Adesso ve lo dico io, una bella.
1: Sentiamo.
2: Sapete qual è il colmo per un'ora?
1: No.
2: Non avere un minuto libero.
1: Carina.
0: Bella qui. Non l'ho capita.
1: Figurati, non l'hai capita perché non sai leggere l'orologio. E poi perché, insomma, è divertente perché un'ora è fatta di 60 minuti, no? E se in un'ora non ha neanche un minuto libero, insomma...
2: È il colmo.
0: Sì, ma un minuto di cosa è fatto?
1: Giusto. Allora, se l'ora è fatta di 60 minuti, il minuto è fatto di 60 secondi.
0: Quindi un giorno è fatto di 60 ore.
2: Ma no, un giorno è fatto di 24 ore.
1: Hai capito?
2: Ma era troppo difficile.
1: Era difficile per te, Lallo?
0: Sì, moltissimo.
1: Allora, guarda, facciamo così. Se tu guardi bene l'orologio e vedi l'orologio ha dei numeretti che fanno 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. 12 ore sono le ore del giorno e della notte. Se la lancetta corta segna il numero 1...
0: L'allunghiamo.
1: No! Vuol dire che è luna. Luna, cioè le 13 a pranzo oppure luna di notte.
0: Certo.
1: Se la lancetta lunga segna, per esempio, invece il 3, e qui è molto difficile, attenzione.
0: Abbiamo già pranzato, però una merendina ci sta bene.
1: Se la lancetta segna il 3, dobbiamo contare tutti i minuti a partire dal 12. E sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Quindi possiamo dire che è l'una e 15. Hai capito?
0: No,
1: ecco, va bene. E allora guarda, facciamo così, ci ascoltiamo un bellissimo brano tratto dal film fantasia di Disney. Si intitola La danza delle ore. E mi raccomando, voi bambini, fatevi insegnare da mamma e papà a leggere l'orologio.

0: Che bella questa musica, ti fa proprio immaginare le ore che si mettono a fare un balletto.
1: Eh sì, speriamo solo che le ore quando ballano vadano a tempo.
2: Ma questa è bellissima, bravo Lallo, molto carina. Eh sì, anche perché il tempo a volte sembra che scorra velocissimo quando ci divertiamo, oppure a volte sembra che vada lentissimo quando magari abbiamo il mal di denti, vero?
0: O quando ci annoiamo.
2: Però c'è una cosa da dire. Che sicuramente il tempo all'ascolto di Big Bang scorre velocissimo.
0: È vero!
2: E allora, bambini, vi diamo l'appuntamento alla prossima puntata di
0: Big Bang!
2: Ciao ciao!
0: Ciao.

Guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà.

Papera che papere che fa, guarda la papera che si impapererà, guarda la papera che fa, guarda la papera che si impapererà.

0: Come va? Come state? Spero bene perché siete all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e del buffo, ribelle, divertente, esuberante Moccio. Moccio, ma che cosa ti succede? Non ti senti bene?
1: Mica tanto, eh!
0: Ma allora, è chiaro che hai dolorini da qualche parte, ma intanto cerchiamo di capire dove, eh?
1: Allora, io non lo so, no. Però sento come un ronzare delle api, ecco, tante, tantissime api.
0: Ah, ecco perché prima facevi zzzzz, ho capito, ma non riesci a localizzarle, cioè a dirmi dove le senti queste api?
1: Sì, nelle orecchie.
0: Ti capisco, Moccio. Anche perché avere un ronzio nelle orecchie deve essere molto, ma molto fastidioso. Facciamo così: ci ascoltiamo il messaggio di uno dei nostri amici e poi, come sempre, cercheremo di risolvere il tuo problema.
2: Ciao Rai Radio Kids. Ciao Rai Radio Kids. Mi chiamo Marisol e ho 5 anni. Vi ascolto sempre.

0: mettete per favore la canzone di Ladybug in italiano, grazie.
1: Ciao Marisol, ma certo che ti mettiamo la canzone di Ladybug in italiano e siamo soprattutto molto molto felici e contenti che ci ascolti sempre. Intanto vorrei ricordare a tutti voi che potete dirci tutto quello che vi passa per la testa, se siete allegri, felici, tristi, se volete cantare, raccontare una barzelletta, un colmo, confidarci un segreto, magari siete innamorati, insomma tutto quello che volete al nostro numero WhatsApp 347 411 2726. Ma adesso torniamo al nostro amico Muccio. Allora, come va?
2: Male.
1: Sento
2: sempre come le api nelle orecchie. Ora sono diventate uno sciame intero e sono pure arrabbiate. Fanno così, senti.
1: Mamma mia, sono proprio arrabbiate queste api, eh? E però per fortuna non ci sono qui, anche se tu ce le fai sentire molto bene. Perché vedi, Moccio, quella che tu provi è una tua sensazione.
2: Peccato, perché le api mi stanno simpatiche.
1: Questa è una buona cosa.
2: Eccole che tornano.
1: Va bene, Moccio, facciamo così. Ci ascoltiamo la canzone che ci chiede Marisol e poi tutti insieme, con l'aiuto dei bambini e delle bambine a casa, ti aiuteremo.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e di Moccio, che oggi ha un piccolo ma anche fastidiosissimo problema: il ronzio alle orecchie. Allora Moccio, come va?
1: Eccolo che torna.
0: Moccio, scusa Moccio, ma sai, conoscendoti mi è venuta in mente una cosa. Non è che per caso ultimamente ti sei dimenticato di lavarle?
1: Lavare che cosa?
0: Le orecchie, no? È importante, sai, tenerle pulite. Vanno lavate tutti i giorni con l'acqua tiepida.
1: La parola acqua mi fa venire i brividi.
0: Quindi se non sbaglio non ti pulisci le orecchie da un bel po' di tempo.
1: Sì, può darsi, ma scusa, ma questo che cosa c'entra con le api?
0: Ma come cosa c'entra? C'entra perché il ronzio persistente che senti, le api che pensi di avere nelle orecchie e anche quel dolorino potrebbero essere magari causati dal cerume che si accumula nella tromba di Eustachio.
1: E chi è questo Eustachio? Io non lo conosco.
0: No, allora, la tromba o tuba di Eustachio è il nome del condotto uditivo, una parte del nostro orecchio.
1: Quindi non è quel tuo amico che suona la tromba?
0: No, Muccio, non è un mio amico che suona la tromba, no. Senti, come va adesso? Come va il ronzio?
1: Oh, malissimo, sgocciolando, ecco. Mi sembra di avere in testa un intero alveare pieno di api impazzite.
0: Certo, capisco benissimo. Se non ti lavi le orecchie...
1: Sì.
0: Vedi, Moccio, se accumuli troppo cerume, si forma il tappo e poi per toglierlo bisogna andare dall'otorino.
1: Oh, davvero?
0: Sì.
1: Non ci avevo pensato.
0: Ma guarda, facciamo così. Intanto ci ascoltiamo una bella canzone che, guarda caso, si intitola proprio La Zanzara.

0: Bambine e bambini, siete sempre in ascolto di Big Bang e insieme a me, Armando, c'è il nostro amico Moccio.
1: Ciao, io devo andare, ciao.
0: Dove vai? Perché vai già via, Moccio?
1: Scusa, ho molte cose da fare, ecco.
0: Un momento, senti, ma non è che per caso hai deciso di andare a casa a lavarti le orecchie per bene?
1: Che, io? Ma no!
0: Secondo me sì, lo faresti pur di evitare di andare dall'otorino.
1: Ecco, sì, in effetti non mi va tanto. Prima proverò a mandare via le api con un po' di acqua tiepida.
0: Bravo.
1: Che ne dici?
0: Dico che è un'ottima idea, però ricordati poi, se vuoi davvero che le api vadano via e non tornino più, di lavarle tutti i giorni d'ora in poi.
1: Va bene, sgocciolando.
0: Armando.
1: Sei molto saggio tu, eh? Ciao.
0: Ciao Moccio, torna a trovarci. Io e tutti gli amici di Radio Kids ti aspettiamo, perché sei molto simpatico. E noi, prima di salutarci, ringraziamo Manuela Grippi, che trascorre giorni e ore insieme al buffissimo Moccio. Grazie a Lorenza Cingoli per i testi che scrive insieme a me. E un ringraziamento multicolore alla nostra bravissima regista Isabella Carbone, che taglia, cuce e confeziona con amore le nostre puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Incantatori di serpenti in scatola, scioglitrici di nodi marinari, truccatori di visi altrui con la scusa del tanto a casa ci faranno una bella doccia, qualunque alternativa antropologica alla vostra attitudine vi si compà, so, la, si, do, questa puntata è tutta per voi.

Che sia crema, panna, zucchero, cioccolata, marmellata, salsa e merengue. Oh, ma che bontà! Da leccarsi le antenne.

0: Molle, molle, molle sotto le suole logore delle vostre scarpe cittadine in cerca di riparo dai marciapiedi ormai consunti delle città. Molleggiamo tutti insieme al molleggiato. Mani al cielo, amore?
1: No.

visto il mood precedente, continuiamo così verso una sciatica futura. Ma vuoi mettere quante cose avrete da raccontare ai posteri? Ah!

no, si cambi genere un'altra volta, così ci piace. The Bomb, un po' come quell'idea che vi esplode all'improvviso tra le sopracciglia. Una bomba!

Ciao belli, sempre un piacere mettere musica per voi. Alla prossima festa! Piacere all'incontrario.

0: e peluche e benvenuti a questa puntata di
1: Bigete Bigete.
0: Ciao Lallo.
1: Ma buongiorno Armandissimo.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Bene, anche te ti vedo bene, bello pimpante.
0: Sì, sono pimpantissimo. Oggi
1: sì,
0: avrei voglia di parlare di una cosa.
1: Di cosa, Armandissimo?
0: Allora, di tutto quello che i bambini sognano, cioè la cosa che gli piacerebbe fare di più in assoluto. Sai, quelle avventure straordinarie, no?
1: Bello, mi piacciono le avventure, Armando. Senti, ma è una cosa che riguarda anche i cavalli o solo i bimbi?
0: Ma no, cavalli, pupazzi, tutti. Tutti.
1: Bello.
0: A te cosa piacerebbe fare?
1: Beh, Armando, un po' lo sai che io sono un golosone.
0: Ah,
1: e quindi in questo momento, ad esempio, mi piacerebbe avere davanti a me un bel gelatone, fragola, cioccolato, tripla panna.
0: No, quello lo capisco, Lallo. Però io sto parlando proprio di un desiderio, di un'avventura. E qualche cosa che ne so, fare il pirata, fare il cowboy.
1: Bello.
0: Tu cosa vorresti fare?
1: Beh, a me piacerebbe andare nello spazio, Armando.
0: Ah, l'astronauta.
1: L'astronauta. Prendere la navicella, metto la tuta, il cascolo e via!
0: E allora facciamo così.
1: Sì.
0: Ti faccio ascoltare una bella canzone che riguarda proprio l'astronauta e i viaggi nello spazio.
1: Yuhu!
0: E poi ti racconto una storia davvero bellissima di una sonda che è arrivata ad entrare nell'atmosfera del Sole.
1: No!
0: Sì, sì.
1: Bello!

0: e siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lallo
1: e di Armadissimo.
0: E stiamo parlando di viaggi nello spazio. Eh sì, sì. Perché a Lallo piace fare l'astronauta.
1: Mi piacerebbe tanto, sì.
0: E sono convinto che ci sono tantissimi bambini a cui piacerebbe fare l'astronauta, come per esempio, ascoltate il prossimo messaggio.
2: Ciao, sono Jaden. E io da grande voglio fare l'astronauta. Un saluto dalla Svizzera.
0: Ma grazie anche voi. Non dimenticate di mandarci i vostri messaggi al
1: 347-411-2726. Armandissimo, sì. Senti, ma tu l'avevi conosciuto un astronauta vero verissimo?
0: Ma come no? Abbiamo conosciuto Luca Parmitano.
1: Bello.
0: Proprio per Radio Kids abbiamo fatto un bellissimo programma e i bambini hanno rivolto un sacco di domande a Luca Parmitano. Bello. Ma anche delle domande molto belle, molto interessanti. Per esempio gli hanno chiesto: ma tu non hai paura quando sei solo nello spazio lassù? E lui ha detto: beh sì, un pochino di paura ce l'ho.
1: È vero, poi magari non aveva nessuno che gli raccontava le storie prima di addormentarsi.
0: Bravo Lallo. Ma sai che cosa gli ha chiesto un bambino?
1: Cosa?
0: Gli ha chiesto: ma tu con quella tuta spaziale,
1: sì,
0: quando devi fare la pipì, come fai?
1: È vero, Armadissimo.
0: E va bene. E beh, lui ha risposto che c'è un modo, ma insomma, evviva, evviva. Allora, a questo punto vogliamo parlare di questa storia straordinaria, di questa sonda spaziale.
1: Bello.
0: Lanciata nel 2018, quindi ormai più di 3 anni fa,
1: sì,
0: che è arrivata ad entrare, che è entrata nell'atmosfera del Sole.
1: Ma veramente?
0: Sì.
1: Armando, ma è pericoloso, non si è scottata?
0: Per fortuna no, perché non è andata proprio dentro il Sole, se no
1: sì,
0: certo.
1: Perché
0: sai,
1: brucia,
0: Altro che. Ma
1: è
0: sai,
1: caldo.
0: Se non ci fosse il Sole, se non ci fosse il caldo del Sole, noi non potremmo neanche vivere, lo sapevi?
1: È vero, non ci avevo pensato, Armandissimo. È
0: sì,
1: giusto, perché sennò ad esempio gli alberi, i fiorellini, tutte queste cose come farebbero senza il sole? E anche noi non potremmo abbronzarci, non potremmo andare al mare. No, è un problema, Armando, è un problema.
0: È un problema grande, ma tu lo sai quanto impiega la luce dal sole, la luce quindi il calore, ad arrivare sulla Terra?
1: Armando, dipende come ci arriva, se arriva a piedi oppure se arriva in macchina, col treno, non lo so.
0: No, arriva proprio attraversando lo spazio,
1: sì,
0: ed è la domanda del nostro quiz di oggi. Allora attenzione,
1: sì,
0: la luce del sole per arrivare sulla Terra impiega 2 minuti.
1: Sì.
0: 8 minuti?
1: Davvero?
0: O 25 minuti?
1: Ma mi sembra poco, pochissimo, tutti e tre, Armando.
0: Dici? Poi ti spiegherò perché impiega comunque così poco. Adesso ci ascoltiamo una bella canzone.

0: Siete sempre in compagnia di Lallo
1: e di Armandissimo.
0: E stiamo parlando di sole, avventure nello spazio. Lallo vuole fare l'astronauta e la sonda che è stata lanciata e ha attraversato l'atmosfera del sole.
1: Sì, poi abbiamo parlato dell'astronauta parmigiano.
0: No, parmitano.
1: Parmitano, che è andato nello spazio e sì, che non sapeva dove fare la pipì.
0: Più o meno, una cosa del genere. Ed è stato bellissimo, tra l'altro, perché abbiamo fatto uno splendido evento a Palermo e sì, pensa che in quell'occasione Parmitano ha risposto alle domande di tutti i bambini presenti e poi naturalmente alle domande di tutti i bambini che hanno usato il nostro numero WhatsApp.
1: Giusto.
0: Per chiedergli un sacco di cose. Fatelo anche voi, mi raccomando. E poi oggi abbiamo lanciato il quiz, ovvero quanto tempo impiega la luce del sole a raggiungere la Terra. Vi avevo dato tre possibilità.
1: Sì.
0: Te le ricordi, Lallo?
1: Allora, una era 2 minuti.
0: Sì, bravo.
1: Pochissimissimissimo.
0: Esatto.
1: L'altra era 8 minuti.
0: Sì.
1: Che è sempre pochissimissimissimo.
0: Sì.
1: E poi, se non mi ricordo male, 25 minuti.
0: Bravo, Lallo.
1: Ecco, però io non lo so, Armandissimo.
0: Allora, la risposta ve la do subito. La risposta è 8 minuti.
1: 8 minuti.
0: E pensa che il sole è lontanissimo, ma la luce viaggia velocissima a 300.000 km orari al secondo.
1: Ma sono tantissimi,
0: ma
1: neanche
0: certo,
1: la macchina più veloce e velocissima va così veloce.
0: Ma certo, ma basta che tu pensi che quando per esempio accendi l'interruttore,
1: sì,
0: la luce arriva immediatamente.
1: È
0: non
1: vero.
0: Fai neanche in tempo a schiacciare il pulsante che già hai la luce tutto intorno nella stanza.
1: Bello, certo, Armando, mi piacerebbe galoppare a 300 milioni di miliardi di chilometri.
0: Sarebbe bellissimo. Tu devi immaginare il sole come ad una grande lampadina.
1: Sì.
0: E questa lampadina è collegata alla Terra, che sarebbe l'interruttore, con un filo lunghissimo, che sono i chilometri, che sono tantissimi milioni di chilometri, che separano la Terra dal sole. Quando tu schiacci questo interruttore, la lampadina si accende, la luce percorre tutto il filo e illumina la Terra. E ci vogliono 8 minuti.
1: Che bello, Armandissimo! Però adesso mi viene una paura un po' paurosa.
0: Quale paura hai?
1: Perché tu hai detto che il sole è come una lampadina.
0: Sì.
1: E le lampadine ogni tanto, puff, si spengono.
0: No, ma il sole non si spegnerà, Lallo. Puoi stare tranquillo. Anzi, gli scienziati hanno calcolato che il sole potrebbe spegnersi tra più di 5.000 miliardi di anni. Quindi
1: allora non ci sono problemi, Armandissimo.
0: Possiamo stare tranquilli al caldo e illuminati ancora un po'.
1: Posso chiederti ancora una cosina, visto che sai così tante cose sul sole?
0: Va bene, prova, dai.
1: Ma quanto è lontano, lontanissimo, Armando, da noi?
0: Allora, il sole è lontano più di 150 milioni di chilometri.
1: Ma sono tantissimissimi.
0: Certo, ed è grande più di 100 volte la Terra.
1: Ah, ma questa sondola, chissà quanto ci ha messo per arrivare lì vicino.
0: Più di 3 anni, più di 3 anni, Lallo.
1: Tantissimo.
0: Bello però, eh?
1: Bello, mi piacerebbe essere lì sulla sonda e vedere il sole.
0: Anche a me, sai, Lallo, è sempre stato il mio sogno da bambino, fare l'astronauta come proprio Luca Parmitano. Evviva! E allora mi raccomando, continuate a seguirci, a mandarci i vostri messaggi al nostro numero WhatsApp
1: 347-411-2726.
0: E un super saluto da
1: Armandissimo
0: e Lallo.
1: Ciao. Dai, Armando, andiamo sul sole.
0: Pronti, vai. La nostra puntata finisce qui e io ringrazio il grande Piero Marcelli, che accudisce il nostro Lallo, Lorenza Cingoli, che scrive copioni insieme a me, la nostra super regista Isabella Carbone, che cuce e confeziona queste nostre straordinarie puntate. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e a risentirci alla prossima. Ciao.

0: Bambine e bambini, piccoli, grandi, genitori, nonni, zii, nipotini, nipotine, pupazzi e peluche. Un super saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova puntata di...
1: Big Bang!
0: Benvenuto alla nostra Lellina!
1: Grazie, ciao Armando!
0: Benvenuto al nostro Lallo!
2: Ma ciao Armandissimo!
0: Tutti pronti?
1: Sì!
0: Oggi ho in mente una puntata speciale dedicata a un eroe invincibile.
2: Bello, allora oggi si parla di me! Grazie Armandissimo, molto carino da parte tua!
0: No Lallo, non esattamente!
2: No, non vale! Ma allora chi è questo super forzutone di oggi?
0: È un eroe dell'antica Grecia, famoso per la sua forza sovrumana.
1: Io lo so, ho capito! Chi è? Si chiama Ercole, ho indovinato?
0: Bravissima Lellina, è proprio lui.
2: Vabbè, cos'ha di tanto straordinario questo Ettore? Dai, sentiamo.
0: Allora Lallo, il nome è Ercole e prima di tutto era figlio di Zeus e di una donna mortale, quindi era un semidio. Ma adesso direi ascoltiamo subito la sua canzone e poi lo conosciamo da vicino.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi vi raccontiamo il mito di Ercole, l'eroe dalla forza sovrumana. Ora, dovete sapere che fin da piccolissimo Ercole non era un bambino come tutti gli altri. Per esempio, un giorno, mentre dormiva tranquillamente nella sua culla, si avvicinarono due enormi serpenti.
1: Per tutte le pecorelle smarrite, che paura!
2: Io faccio serpenti, eh!
0: Bravo, Lallo! I due serpentoni strisciarono nella culla, proprio accanto al bambino, e cominciarono ad attorcigliarsi a lui. Ma in quel momento il piccolo Ercole aprì gli occhi e in un attimo afferrò i due rettili.
2: Mi sa che per i serpenti si mette male.
0: Proprio così, Lallo. Ercole afferrò i serpenti e cominciò a sbattacchiarli di qua e di là, come due stracci vecchi, patapim patapum, come un cartone animato. Poi li annodò uno con l'altro, come i lacci delle scarpe, e li gettò fuori dalla culla.
1: Ma Ercole era così forte da piccolo, chissà come sarà diventato da grande.
0: Hai ragione, Lellina, perché Ercole diventò l'eroe più famoso di tutta l'antichità. Ogni volta che in qualche paese c'era un problema, gli abitanti lo chiamavano e Ercole arrivava subito. Pensate, una volta riuscì a sconfiggere persino un mostro che aveva 7 teste.
2: Oh, metà pieno che fifa.
0: Adesso ascoltiamo il messaggio di uno dei nostri ascoltatori e poi vi racconterò le famose fatiche di Ercole.
3: Ciao. Radio Kids.
4: Sono
3: Lucia e ho 6 anni.
4: E mio fratello?
3: Il mio fratello è a casa malato e ha 4 anni e si chiama Nicolò.
4: La vostra musica ci tiene tanto?
3: La vostra musica ci tiene tanta compagnia.
4: Vorremmo ascoltare
3: la canzone dello zombie che ama la verdura.
4: Grazie.
3: Grazie, ciao.
4: Ciao Lallo.
5: E Lella
4: e Arma?
5: Done.
0: Ciao Lucia, ma che bello! E ciao a Nicolò, un saluto particolare visto che non sta tanto bene. Tra poco ascolteremo la canzone che ci hai chiesto, eh? Intanto ricordo a tutti voi che siete all'ascolto di mandarci i vostri messaggini al nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: E adesso torniamo al nostro forzutissimo eroe, Ercole, che dopo aver sconfitto dei serpentoni quando ancora era un neonato nella culla, una volta cresciuto, affrontò delle imprese incredibili.
1: Anche un drago?
0: Eh sì, ma pensa, Lella, che questo drago aveva non una, ma 7 teste.
2: No, poverino, chissà che mal di testa.
0: Il suo nome era Idra e viveva sulle rive di un lago.
2: Scommetto che prendeva il sole e a volte faceva anche il bagnetto.
0: Era un mostro cattivissimo, Lallo. Sbuffava fumo e fuoco da tutte le sue 7 teste. E aveva un tremendo alito puzzolente che avvelenava tutti gli abitanti di quella zona.
2: Ma adesso arriva Ercole, il forzutone, ci pensa lui.
0: E infatti il nostro eroe riuscì a sconfiggere l'idra e da quel momento diventò famoso in tutta la Grecia.
2: Beh, di sicuro aveva molti follower sui social.
1: Ma Lallo, a quel tempo non esisteva la rete internet.
0: E nemmeno i telefonini, i computer, non c'era nemmeno la radio. Ma di fatica in fatica, di passaparola in passaparola, Ercole diventava sempre più famoso e tutti lo conoscevano.
2: Wow, ma anch'io sono famoso e non faccio nemmeno tutta quella fatica. Non ho bisogno di sconfiggere i draghi.
0: Le imprese di Ercole non sono ancora finite, ma prima di proseguire, ascoltiamo la canzone che ci ha chiesto Lucia.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi vi stiamo raccontando le leggendarie imprese di Ercole, l'eroe dalla forza sovrumana. Dovete sapere che dopo il drago, Ercole riuscì a sconfiggere anche dei mostruosi uccelli che avevano il becco e le piume di bronzo.
1: Beh, erano proprio strani.
0: Eh sì, e poi questi volatili scagliavano le piume sulle persone perché quelle piume erano appuntite come delle frecce. E non è finita. Ercole riuscì a sconfiggere anche un toro gigantesco, un cinghiale ferocissimo e poi anche Cerbero, il cane a tre teste che stava a guardia al regno dei morti.
1: Però non è giusto, se la prendeva sempre con gli animali, uffa.
0: In realtà un giorno affrontò anche un gigante, anzi due. Il primo era Gerione e il secondo si chiamava Atlante ed era il padre delle Esperidi.
1: Esperidi, che bel nome.
0: Sì, le Esperidi erano delle ninfe che possedevano un magnifico giardino e al centro di questo luogo incantato cresceva un albero dai frutti d'oro.
2: Doveva essere proprio un bel posticino.
0: Eh sì, Lallo, Ercole doveva prendere quei frutti, ma per farlo usò uno stratagemma. Oh. Dovete sapere che Atlante, il papà delle Esperidi, reggeva sulle spalle tutto il cielo.
2: Ma tutto, proprio tutto, tutto.
1: Chissà che fatica.
0: Certo, ed Ercole disse ad Atlante: non ti preoccupare, Atlante, reggo io il cielo con tutte le stelle. Tu però, in cambio, vammi a prendere i pomi d'oro.
1: Ercole si è preso tutto il cielo sulle spalle?
2: Con tutte le stelle, i pianeti, i pianetini e i pianetoni?
0: Certo, Lallo, lo abbiamo detto che era un forzuto. Così, mentre Ercole reggeva la volta celeste, Atlante andò nel giardino e tornò indietro coi preziosi frutti. In realtà, Atlante non vedeva l'ora di mollare il cielo a un altro e di sgranchirsi un po' le gambe. Ma Ercole riuscì a restituirgli la sfera con una scusa. Aspetta, Atlante, vorrei infilarmi una sciarpetta. Puoi reggere un attimo tu il cielo, poi lo riprendo.
1: Che furbo!
0: E infatti, appena il gigante prese di nuovo la sfera del cielo sulle spalle, Ercole afferrò le mele d'oro e via! Si mise a correre più veloce del lampo e Atlante non riuscì più a raggiungerlo.
2: Povero Atlante, mi fa un po' pena.
0: Sì, però la storia di Ercole e delle sue fatiche è arrivata alla fine. Ed è terminata anche questa puntata.
1: Oh no!
0: Ma noi ci troveremo qui ancora per tante altre storie, leggende e avventure. Appuntamento con
1: Big Bang!
0: Ciao ciao ciao ciao ciao! E prima di salutarci per davvero, voglio ringraziare Barbara Cinquatti, super amica della nostra Lellina, Piero Marcelli, amico fidato di Lallo, Lorenza Cingoli, che sa un sacco di belle storie, e infine un super ringraziamento speciale va a Isabella Carbone, la nostra fantastica regista che rende le nostre puntate indimenticabili. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao!

sbirciati, ah, croccantini mandan giù, ah, la fatica che facciamo presto ci ricompenserà. Il momento

che la storia di Martino ci ha lanciato il suo messaggio di non smetter mai di chiederci perché. Chi percorre con coraggio per primo una strada nuova

0: Buongiorno, Belle.
1: Buongiorno, messie.
0: Dove te ne vai?
1: Da libraio. Ho appena finito una favola magnifica. C'erano una pianta di fagioli,
0: certo,
1: e un uomo
0: certo.
1: E...
0: Marie, le baguette! Sbrigati, avanti!

0: Salve!
1: Lei come sta? Vorrei, sei un uomo?
2: È troppo caro.
3: La vita mia di certo cambierà.
4: Ah, Belle!
5: Buongiorno, sono venuta a restituirle il suo libro.
4: Lo hai già finito?
5: L'ho letto tutto d'un fiato, a niente di nuovo.
4: Sei venuta solo ieri.
5: Non fa niente. Allora, se permette, mi prenderò questo.
4: Vuoi questo? Ma l'hai già letto due volte.
5: È il mio preferito. Posti esotici, intrepidi duelli, incantesimi, un principe misterioso.
4: Se ti piace così tanto, allora te lo regalo.
5: Ma signore.
4: Insisto.
5: Beh, la ringrazio. La ringrazio con tutto il cuore.
6: È una ragazza assai particolare. Lei legge sempre che mi

0: quell'orologio. Che guastafeste.
1: Sì, ti sento. Su, alzati, stai dicendo. È ora di mettersi al lavoro.
0: Perfino lui mi dà degli ordini.
1: Meno male, però, che nessuno può impedirmi di sognare. E forse un giorno...

0: bambini! Su Radio Kids potete raccontarci quello che preferite, le vostre storie, le barzellette, i colmi più strambi. Numero WhatsApp 347-411-2726. Radio Kids, storie tutte da ascoltare.
1: Ciao bambini, siete pronti per le fiabe dal mondo? E allora, ascoltiamo insieme i racconti di bestie sagge e animali impertinenti.

0: che non ti verrà voglia di mangiarle. Il lupo si è indignato e con gli occhi sgranati ha giurato e spergiurato che non avrebbe mai potuto commettere una simile infamia. Faccio qui solenne giuramento e che il cielo mi fulmini se mento che potrebbe anche trascorrere un anno senza che io tocchi la tua covata. La merla rassicurata è volata a fare le sue cose. Non appena se n'è andata, il lupo ha dichiarato:
1: io quando fa giorno ci vedo, quando fa notte no.
0: Subito ha spalancato gli occhi e ha contato:
1: un giorno.
0: Poi li ha richiusi e ha contato:
1: una notte.
0: E così, tenendo un conto scrupoloso, esatto e preciso, ha snocciolato con cura il calendario dei giorni e delle notti. Infine, chiudendo il registro delle sue speculazioni, ha esclamato:
1: un anno!
0: Allora, con la gola secca per i calcoli sapienti e le palpebre che sbattevano ancora per cupa bramosia, si è gettato sulle uova e le ha inghiottite golosamente. Perciò bisogna essere pazzi per prestar fede al giuramento di un lupo.
2: Racconti di bestie sagge e animali impertinenti. Lo ha curato Jean-Jacques Didat. Lo ha tradotto dal francese Fabrizio Ascari per la casa editrice Ippocampo di Milano. Ve lo ha raccontato Isabella Adriani. La regia è di Isabella Carbone.

Il lupo e la merla. Una merla si preoccupava di dover lasciare senza sorveglianza le belle uova che stava covando. Un lupo, che la osservava, ha proposto di custodirgliele. E chi mi dice, ha detto la merla,

0: la la la la la
1: la la la la la la la la la la
0: la la la la la la la
1: la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la
0: la
1: la la la Lella
2: Armando
0: Lallo e Armando e Lella e Lallo e Armando e Lella
2: e tanti bambini che ci ascoltano.
0: Sì.
1: Bene, bene, bene. E anche oggi, siccome abbiamo capito che vi divertite un sacco, vi c'è, proponiamo un'altra bellissima puntata dedicata al quiz, cioè alla domanda.
2: Pure noi ci abbiamo preso gusto.
0: Sì, bene, sì, bene, ci bene. Piace.
1: Allora, prima di farvi una domanda vera e propria,
2: sì,
1: mi piacerebbe che indovinaste qual è l'argomento di oggi.
2: Mm-hmm.
1: Allora, vediamo. Vi do un indizio.
0: Sì,
2: ok.
1: Sono enormi, ma non si vedono.
0: Ah, lo so, le bugie.
1: Ah, ma dai, le c'è, bugie.
2: Ha ragione, Lallo. A volte si dicono delle bugie, ma mica si vedono.
1: Però diciamo che le bugie possono anche essere piccoline a volte. Quindi non è detto che siano enormi. Quindi non sono le bugie. Vi do un altro aiuto.
2: Va bene.
1: Allora, sono enormi, ma non si vedono, si riferisce al mondo degli animali.
0: Animali enormi che non si vedono.
1: Sì.
2: Ah, i dinosauri. I dinosauri sono enormi ma non si vedono perché sono estinti.
1: Brava Lella, brava.
2: Ah, che bello indovinato, grazie.
1: Bene, perché la puntata di oggi dei quiz è dedicata proprio ai dinosauri.
0: Ecco, sì, però perché io non indovino mai, Ufi?
1: Ma perché questa, devo dire che questa era un po' tirata per i capelli, Lallo. Quindi dai, dai, non sentirti a disagio.
0: Vabbè.
1: Non è tanto colpa tua. Allora, però iniziamo subito con un dinosauro di plastica.

0: Bene, dopo questa bella canzone siete pronti per ascoltare la domanda del quiz di oggi dedicato ai dinosauri?
1: Pronti!
0: Bene, allora ricordo a tutti voi bambini che daremo la risposta a fine puntata. Quindi iniziate, preparate la mamma, il papà, il nonno, il nipotino, zio, cuginetto e sfidatelo nel dare per primi la risposta. Ed ecco la domanda. Qual è il prezzo più alto che è mai stato pagato per comprare
1: una
0: cacca di dinosauro?
1: Che cosa? La cacca del dinosauro. Ma questa è bella. Ma scusa Armando, se non esistono più i dinosauri, come fanno a esserci le cacche?
0: Questa è una bellissima domanda che solo un pupazzetto intelligente come te potrebbe fare. In effetti le cacche sono diventate dei fossili, Lallo, cioè dei residui, delle rimanenze, qualcosa che è rimasto e che si è conservato fino ai nostri giorni, magari perché imprigionato nel fango, tra le rocce, le pietre. Capisci com'è possibile? Ti è chiaro? Ecco. Va bene, allora, quindi oltre a dirmi qual è il prezzo che è stato pagato, mi dovresti dire quanto era lunga questa cacca.
2: Ma sarà stata lunghissima, i dinosauri erano veramente grandi.
0: È vero, Lella. Vabbè, tra poco scopriremo quanto. Allora, parliamo un po' di questi animali leggendari.
1: Quali?
0: Ma come quali?
2: I dinosauri, Lallo.
1: Sì, i dinosauri.
0: Allora, intanto la parola dinosauro significa lucertolona terrificante.
2: Oh, che paura!
0: Eh sì, in realtà molti dinosauri non erano per niente terrificanti, anzi, erano pacifici perché mangiavano l'erba, cioè erano erbivori. E il più famoso di questi erbivori era il brontosauro. Pensate che aveva un collo lunghissimo, cioè poteva arrivare fino a 25 metri.
1: Il brontosauro.
0: Il brontosauro. E pesava circa 20 tonnellate, cioè praticamente quasi 200 uomini.
1: Ma ci pica, secondo me mangiava anche un sacco di pasta, la pizza, le torte, era così pesante.
0: No, non c'era a quell'epoca. Ma sai che ero convinto che tu, sentendo brontosauro, mi avresti chiesto, ho detto che si chiamava così perché era un brontolone.
1: No, lo conosco, il brontosauro, ma guarda che non è mica solo Lella così brava.
0: Va bene. Comunque dovete sapere che esisteva un erbivoro ancora più grande del brontosauro e si chiamava Diplodoco.
1: Che nome buffo!
0: Pensate che aveva una coda lunghissima per scacciare i predatori, quelli che insomma se lo volevano mangiare. E lui era alto oltre 30 metri, come tre autobus messi in fila, e pesava fino a 130 tonnellate.
2: Quasi come 300 uomini.
0: Di più, come... Dunque, se 20 tonnellate sono 200 uomini, fai il calcolo, quasi 2000 uomini.
1: Ma tantissimi.
0: Allora, dovete sapere che milioni di anni fa questi grandi animali erano costretti a difendersi dai loro cugini carnivori, che erano giganti anche loro. E sapete dirmi, questo è famosissimo, dai, come si chiama, i bambini lo sanno, io lo so, il più famoso tra i dinosauri carnivori?
1: Sì, lo so io. Si chiamava il T-Rex.
2: Oh, che paura, il T-Rex. Aveva dei dentoni.
0: Bravo, Lallo. Proprio lui, il tirannosauro, detto anche T-Rex.
1: Finalmente ho indovinato.
2: Lallo.
0: Però era più piccolino degli erbivori, perché era alto 15 metri e pesava 10 tonnellate. E camminava sulle sole zampe inferiori, le zampe, sai, quelle dietro, al contrario dei suoi parenti erbivori. E tra l'altro le zampe davanti erano molto piccoline, mentre aveva una testa enorme. E la bocca misurava 1,5 metri. E c'erano 50 denti, alti ben 30 centimetri.
1: È meglio non incontrarlo il T-Rex.
2: No. Io preferisco quei piccoli dinosauri verdi che non usano i denti per sbranare, ma solo per sorridere, come quelli dei cartoni.
1: Giusto!
0: Come Denver!
2: Eh sì!

0: Dopo Denver, eccoci qui ancora con voi, Big Bang, e vi ricordo la domanda. Anzi, le due domande sono diventate due. Dunque, la prima domanda è: qual è stato il prezzo più alto mai pagato per acquistare una cacca di dinosauro? E la seconda era: e quanto era lunga questa cacca?
1: E la terza è: quanto era puzzolente?
0: Ma dai, è un fossile, non odora più.
2: Armando, ma è vero che c'erano anche dei dinosauri che volavano e altri che nuotavano?
0: Bravissima Lella, certo, è vero. E infatti per loro si usano altri nomi. Dunque, i dinosauri volanti si chiamavano pterosauri, che significa lucertole alate. E tra l'altro alcuni di loro erano grandi come dei piccoli aeroplani.
1: E quelli, Armando, che nuotavano...
0: quelli si chiamavano plesiosauri, che vuol dire appunto simili alle lucertole, ed erano dei veri lucertoloni, visto che potevano arrivare a 15 metri di lunghezza.
2: Ma erano tutti così giganteschi?
0: Ma no, esistevano anche dei dinosauri molto piccoli e dal nome molto difficile, come per esempio il Parvicursor. Ecco, lui non arrivava neanche a 40 centimetri.
1: Piccolo.
0: Sì.
1: Senti Armando, ma perché poi i dinosauri si sono esauriti?
0: Per il troppo lavoro, lo stress. Ma no, Lallo, non sono esauriti, si sono estinti.
1: Ecco, appunto.
0: Ecco, e pensa che purtroppo non lo si sa ancora, perché sono scomparsi dalla Terra ormai tantissimo tempo fa, circa 65 milioni di anni fa. E si immagina che sia successo per... Uno, un grande meteorite cadde sulla Terra causando un'esplosione. La polvere sollevata avrebbe coperto il sole per tanti mesi e quindi diventò freddissimo.
1: Poverini!
0: Due, eruzioni vulcaniche molto forti fecero diventare l'aria irrespirabile e il fumo oscurò il sole per molti mesi.
1: E la terza?
0: Tre. La prima e la seconda causa insieme, cioè la caduta di un meteorite e le eruzioni vulcaniche.
2: Poveri dinosauri.
0: Sì.
2: Adesso che penso che non ci sono più mi fanno un sacco di tenerezza, mi fanno pensare anche ai poveri animali che oggi rischiano di estinguersi per colpa nostra. E voglio dedicare una canzone a una di loro, una bella tartaruga.
1: Bello.

0: E dopo la tartaruga ci siamo, è venuto il fatidico momento. Allora tutti pronti, bambini? Con chi avete sfidato per rispondere alle domande del nostro super quiz?
1: Sì.
0: Allora, volete che vi ripeta le domande?
1: Sì.
0: Le due domande erano: qual è stato il prezzo più alto mai pagato per acquistare una cacca di dinosauro? E l'altro era: e quanto era lunga questa cacca? Oh! Un fossile di cacca di dinosauro nel 2014, qualche anno fa, è stato pagato $10,000, che sono poco meno di 10.000 euro.
2: Sono tanti.
1: Sì, tantissimi.
0: Ed era lungo un metro.
2: Eh? Ma una cacca lunghissimissima.
1: E meno male che non puzzava.
0: Giusto. E voi bambini, che ne dite del quiz di oggi? Vi è piaciuto? E se avete altre domande interessanti, divertenti da proporci, fatele sapere al nostro numero WhatsApp che è
3: 347-411-2726.
0: Vi aspettiamo quiz.

0: E allora ciao a tutti, un super saluto dal vostro Armando.
1: Ciao Armandissimo.
0: Ciao Lallo.
1: Ciao Armando e ciao bambini.
0: Ciao Lella. Allora, sono curiosissimo di scoprire tutte le novità della fattoria. Raccontaci tutto, Lella.
1: Ecco, io sto organizzando una scuola molto speciale.
2: Ho capito, corso di cucina. Posso iscrivermi anch'io?
0: E ti pareva.
1: No, Lallo, nella mia scuola non si impara a cucinare.
2: Allora, è un corso per gelatai, è vero? È così, stavolta ci ho preso, è vero?
0: Io credo, Lallo, che non si tratti di gelati. Però no. Dai, sentiamo Lella.
1: Beh, ecco, ho aperto una scuola di teatro.
0: Ah, allora il musical era giusto.
1: Sì, Armando.
0: Ah, e beh, sì, devo dire che recitare è proprio bello. Un'esperienza unica, divertente. Facciamo così, ci ascoltiamo una bella canzone e poi ci racconti tutto, Lella.
1: Va bene.

0: Bambine, bambini, pupazzi e peluche, zii, nipotini, cuginetti, benvenuti all'ascolto di Big Bang. Siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids e lei è la spettacolare Lella.
1: Eccomi qui!
0: Lui è il mirabolante Lallo.
2: Ciao!
1: Ed ecco lo straordinario Armando.
0: Yahoo! E io vi ricordo che ci siete però soprattutto voi che potete far sentire la vostra voce al nostro numero che è
1: 347-411-2726.
0: E visto che oggi parliamo di teatro, beh, vi è capitato per caso di recitare a scuola? Volete raccontarci la vostra esperienza da attrici, da attori? Che ruolo avevate? Il fiore, l'albero, il cattivo, il buono? Insomma, fatecelo sapere. Oppure magari invece raccontateci se siete andati a teatro, avete visto uno spettacolo che vi è piaciuto, vi ha divertito. Va bene? E allora, intanto ascoltiamo il messaggio di Anita.
3: Ciao Radio Kids, vi voglio raccontare una barzelletta.
0: Dai Anita.
4: Sì.
3: C'era una volta un inglese, un francese e un italiano che facevano una gara al castello dove viveva il fantasma formaggino. Poi l'inglese a mezzanotte sentì sono il fantasma formaggino e l'inglese scappò via. A mezzanotte sempre il francese sentì sono il fantasma formaggino e se ne scappò via il francese. Poi è toccata l'italiano alla fine e a mezzanotte sentì sono il fantasma formaggino e l'italiano ha detto e io ti spalmo sul panino.
0: Carina Anita, molto carina. Bene, e tra l'altro anche direi ben recitata, sei una bravissima attrice.
1: È vero.
0: E allora Lillina, ci stavi parlando della tua scuola di teatro?
1: Sì, beh, per ora però non ci sono tanti iscritti, soltanto 3 cuccioli.
0: E chi sono questi 3 piccoli aspiranti attori?
1: 3 porcellini. E insieme abbiamo deciso di lavorare su una fiaba e poi di portarla in scena.
2: Aspetta, Lella, forse io so qual è la fiaba. Lo dico.
0: Dai, Lallo, dillo tu, dai.
2: Il lupo e 3 porcellini. Ho indovinato, giusto?
1: Beh, sì, bravo, Lallo.
2: Però, Lella, non ho capito una cosa. I 3 porcellini ci sono.
0: Vero, vero. E sicuramente non faranno fatica a interpretare il ruolo, visto che sono 3 porcellini.
2: È giusto, Armandissimo, però il lupo chi lo fa?
0: È vero, Lella. Già, perché per recitare in questa fiaba bisogna essere in 4. I 3 porcellini e il lupo cattivo.
1: Sì, il lupo sono io.
0: Ah, davvero?
2: Lella, ma così non fai paura.
0: Ma vabbè, Lallo, adesso non essere impaziente. Per entrare nel personaggio ci vuole un po' di allenamento. Bisogna provare, riprovare. Sono sicuro che Lellina ci riuscirà. Sai, del resto è una bella sfida per una pecorella dolce e gentile come Lellina fare la parte del cattivo.
1: È vero, dovrò provare tante volte.
0: Magari se vuoi, io e Lallo possiamo provare ad aiutarti.
1: Davvero?
2: No, Armandissimo, io non ci sto a fare il lupo cattivo, io sono un cavallino pacifico.
1: Ma no, Lallo, cosa hai capito? Il lupo lo faccio io, anche se sono una pecorella.
0: Giusto, perché qui, Lallo, si tratta di recitare. Anche se tu sei pacifico, puoi diventare un terribile lupo come diventerà Lella. Allora, facciamo così. Ci ascoltiamo una canzone e poi via con le prove generali.
1: Ci sto.

0: Siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids e questo è il fantastico Big Bang. Yuhu! In compagnia di Lallo.
1: Eccomi qua.
0: Lella.
2: Eccomi qui.
1: Armando.
0: E allora oggi stiamo parlando di teatro.
2: Esatto.
0: Un'arte fantastica. Vi è mai capitato di recitare, di partecipare a uno spettacolo? Fatelo, è un'esperienza meravigliosa. E poi sapete, oltre a giocare, divertirsi, fare teatro, recitare un personaggio serve per superare qualche imbarazzo, qualche piccola timidezza. Mm-hmm. E a proposito di questo, pensate, la nostra Lella, la piccola deliziosa pecorella, deve interpretare la parte del lupo cattivo nella fiaba dei tre porcellini. E allora noi abbiamo deciso di fare le prove. Cominciamo. Prove di ululato per Lellina. 1, 2, 3.
1: Lella, così sembri un gattino spaventato.
0: Eh sì, hai ragione Lallo, dai, prova con più convinzione, con più forza.
1: Meglio.
0: Allora possiamo dare il via alla storia. I porcellini sono tre fratelli, si chiamano Timmy, Tommy e Jimmy, e ognuno dei tre si costruisce una casetta. Il primo Timmy ne costruisce una fatta di paglia, ma arriva il lupo cattivo che dice:
1: oggi ho proprio una fame da lupo.
0: Lallo, tu adesso dovresti fare il porcellino Timmy e io farò gli effetti sonori. Il lupo bussa alla porta.
1: Chi è?
2: Porcellino, fammi entrare un minutino.
3: Non si può, la mamma mi ha detto di non far entrare nessuno.
0: E adesso il lupo cattivo comincia a soffiare e a sbuffare. Vai Lella!
2: E allora farò volare via tutto.
3: No, aiuto, la mia casetta vola via, corro dal mio fratellino.
2: Ma io ti inseguirò, sono cattivissimissimissimo.
0: Ma che bravi, ma che bravi.
2: Grazie.
0: E allora il resto della storia la conoscete. Il lupo riesce a far volare anche la casetta del secondo porcellino, costruita con delle assi di legno, finché i tre porcellini si ritrovano nella casetta di mattoni costruita da Jimmy, il terzo. E il lupo soffia e risoffia, ma non riesce a farla volare via. E così i tre porcellini vivono per sempre insieme, felici e contenti.
2: Yuhu!
0: E cantano:
4: siamo tre piccoli porcellini, siamo tre fratellini, mai nessun ci dividerà. La la la la la.
0: Ciao. Bambine e bambini, la nostra puntata teatrale finisce qui. E io ringrazio Barbara Cinquatti, che si diverte in compagnia di Lella, che ha interpretato il lupo. Piero Marcelli, inseparabile amico di Lallo, che ha interpretato i porcellini. Lorenza Cingoli, che scrive i testi insieme a me. E la nostra regista Isabella Carbone, che coccola con amore e attenzione tutte le puntate di Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

0: quella palla un pesciolino?
1: Sì.
0: L'hanno messo sotto vetro, poverino. Ora noi lo libelliamo e sai che festa?

0: quel piagno collio? C'è un pupo là. Chissà quanto latte in giro ci sarà.
1: Nella culla c'è il tampone, lo vedremo.
0: E un bel pranzettino insieme ci faremo.
2: Che succede laggiù? Oh, benedetto il cielo! I miei tesori, i miei micetti odorati! Oh, quell'orribile bestiaccia! Aggredire i miei poveri angioletti innocenti!

0: Benvenuti a Happy Songs, canzoni felici in italiano e in inglese. Chissà quali canzoni felici canteremo insieme oggi, non vedo l'ora.
1: Dove andiamo a portare un po' di musica oggi?
0: Che ne dici di andare al parco? Vi va di fare una bella passeggiata nel verde?
1: Sì, bello! Poi oggi è una bellissima giornata di sole.
0: Allora prendiamo tutto quello che ci serve. Cosa ci serve?
1: Dunque, vediamo. Una borraccia per l'acqua.
0: Giusto, la metto nello zaino.
1: Fazzoletti di carta.
0: Certo, possono sempre servire.
1: E panini.
0: Ah, pensi sempre al cibo. Ma sì, uno spuntino al parco ci vuole sempre.
1: E poi un cappellino.
0: Anche il cappellino nello zaino. Forse però dovremmo portare un ombrello.
1: Ma c'è il sole.
0: Eh sì, ma se dovesse piovere improvvisamente?
1: Ma no, fidati. Cielo azzurro, nuvole bianche, impossibile.
0: Se lo dici tu. Allora abbiamo tutto, mi pare.
1: E la musica?
0: La musica non manca mai. Che bello passeggiare al parco!
1: Sì, hai ragione. È sempre bellissimo stare nella natura, nel verde.
0: Idea, andiamo al laghetto?
1: Bella idea! È da quella parte.
0: Guarda, Lorenzo, c'è uno scoiattolo! Ciao!
1: Sta mangiando una castagna!
0: Che carino! Però non disturbiamolo troppo.
1: Veramente ci sta seguendo?
0: Dici che vuole venire con noi al laghetto?
1: O forse vuole il nostro zainetto? Più precisamente i panini nello zaino. Avrà sentito l'odore.
0: Anche secondo me. Eccoci, tada! Siamo arrivati. Ci sediamo qui in riva al laghetto?
1: Perfetto!
0: C'è un'anatra!
1: E a quanto pare non è sola.
0: Una, due, tre, quattro, cinque! Ma sono cinque piccoli anatroccoli!
1: Ma è come nella canzone, allora!
0: È vero! Cinque paperelle nuotavano ondi sulla collina lontano da qui. Mamma paperella disse qua, qua, qua, ma solo quattro paperelle tornarono da lei.
1: Quattro paperelle nuotavano ondi sulla collina lontano da qui.

0: qui. Mamma paperella disse qua qua qua, ma solo tre paperelle tornaron da lei.
1: La cantiamo in inglese?
0: Sì!
1: Five little ducks, five, cinque, little, piccole, ducks, anatre, degli anatroccoli!
0: Pronti a cantare con noi?
1: E se non sapete le parole, non importa, sarà facile impararle. Ready, steady, go!

0: quack, quack, quack, quack, quack, and all the five little ducks came back.
1: Che bella questa canzone, che insegna a stare vicino a qualcuno di cui ci si fida. I piccoli anatroccoli si erano allontanati troppo dalla mamma,
2: ma per fortuna sono tornati tutti e cinque.
1: E poi con questa canzone si imparano i numeri da uno, from one, a cinque, to five.
2: Ma c'è un'altra canzone utile per imparare a contare fino a cinque. Solo che non sono cinque paperelle, ma...
1: scimmiette! Five little monkeys.
2: E sono un po' monelle, saltano sul letto e...
1: e poi cadono e si fanno male.
2: E poi...
1: e poi chiamano il dottore e il dottore ha detto...
3: niente più scimmiette che saltano sul letto.
1: E in inglese come fa?
0: Ready, steady, go!

0: bed. Eh sì, può essere pericoloso jumping on the bed, saltare sul letto.
1: Ed è importante ascoltare la mamma e anche il dottore.
0: Oh, oh, mi sa che sta per piovere. Te l'avevo detto di prendere l'ombrello.
1: Hai ragione, è vero.
0: Vedi, è importante anche ascoltare i consigli di un'amica.
1: Dai, corriamo a casa o ci faremo una bella doccia.
0: Ciao bambine, ciao bambini. Alla prossima puntata di Happy Stone.
1: Ciao.
0: Ciao. Vedi Lorenzo, te l'avevo detto di prendere l'ombrello. Ma perché non mi hai dato retta?
1: Ma il cielo era azzurro.
0: Sì, ma non si può mai sapere.
1: Hai ragione. Adesso corriamo veloci. Happy, happy.

0: Happy Song, Happy Songs!
1: Happy Songs è un podcast di Laura Carusino con Laura Carusino e Lorenzo Tozzi. Tecnico del suono Massimo Verolini. Regia Natalia San Giorgi.

0: maghette e maghetti, streghette e stregoncini, bambine e bambini, nipotini, zii, genitori, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. Io sto benissimo. E voi? E sentiamo chi c'è? Chi sta arrivando?
1: Ci sono anch'io!
0: Ma tu!
1: Ciao, stregando!
0: Ma Martina! Bentornata! Ma che bellezza! Ecco qui la nostra maga Martina, l'aiutante del famoso mago Merlino. E comunque, Martina, mi chiamo Armando, non stregando!
1: Però stregando è un nome molto più adatto a te, che sei un grande stregone.
0: Beh, ti ringrazio, ma io non sono affatto un grande stregone, perché non so fare le magie e non ho mai letto, devo dirti la verità, un solo libro di incantesimi in vita mia.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Ma questo è un disastro!
0: Perché?
1: Quindi non puoi aiutarmi!
0: Aiutarti a fare cosa, Martina?
1: Ecco, vedi, io ho fatto un piccolo errore durante la lezione di oggetti volanti.
0: Ecco, questa cosa che fai un piccolo errore mi sembra di averla già sentita. E non è la prima volta che accade qualche guaio durante le lezioni, vero?
1: Lo so, sono un disastro come apprendista maga.
0: No, non ti disperare, non piangere, non fare così. Lo sai che io e i bambini ti vogliamo bene e ti vogliamo sempre aiutare.
1: Sul serio?
0: Ma certo, vedrai che anche questa volta risolveremo insieme il tuo problema.
1: Grazie, siete così gentili.
0: Ma figurati, è un piacere grande. Però non ci hai ancora detto che cosa è successo. Senti, ho un'idea però. Ti va prima, così, giusto per farti tornare il buon umore, di ballare un po'? Ti va?
1: Sì, mi piace moltissimo ballare, ma le danze al castello di Re Artù sono così noiose.
0: E vedrai che invece con questo ballo ti scatenerai un sacco.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Armando e Martina, la giovanissima apprendista maga. Allora, Martina ci stava raccontando di un pasticcio che le è accaduto durante la lezione di oggetti volanti.
1: Vedi, stregando? Sì. Il mio maestro, sì, mago Merlino, sì, voleva che facessi volare e volteggiare una scopa.
0: Una scopa volante? Beh, una magia tipica delle streghe, delle maghe come te. E, ci sei riuscita?
1: Ci ho provato, mi sono concentrata, ho ripetuto la formula. Igitus, igitus, zumbalalù, spostati e vola fino a lassù. Però la scopa non si è mossa.
0: Ah, che peccato. E va bene, ma puoi sempre riprovare, no? Non è che uno al primo tentativo ci riesce, devi ripeterlo.
1: Ma non è questo il problema. Il fatto è che...
0: Il fatto è che?
1: Ho fatto volare un altro oggetto.
0: Un altro oggetto? Comincio ad aver paura. E quale oggetto hai fatto volare, Martina?
1: Il cappello di mago Merlino.
0: No, no, no, un momento. Stai parlando proprio di quel cappello, quello fatto a punta, tutto blu con le stelle.
1: Sì? Ora sta continuando a volteggiare da tutte le parti.
0: Oh no, ma questo è un vero guaio.
1: Mago Merlino ci tiene così tanto. Non è abituato a stare a testa scoperta.
0: È vero, è vero. Non si separa mai dal suo cappello.
1: Il suo gufo Anacleto, sì, sì, ha provato a recuperarlo, ma il cappello è velocissimo. Shum, shum, shum. Anacleto lo insegue. Ma il cappello continua a scappare.
0: Beh, certo, Martina ha un bel problema, eh. No, no, no, non ripiangere. No, no, no, no, no, aspetta. Vedrai che, come al solito, grazie al messaggio di uno dei nostri piccoli amici, risolveremo tutto quanto. Se non altro, ti tornerà il buon umore. Vuoi provarci? Vuoi sentire? Vediamo se funziona?
1: Forse.
0: Dai, sentiamolo insieme.
2: Ciao Armando, Lella e Lallo. Io vi vorrei fare sentire questa canzoncina.
0: Sì.
2: Gira, gira, mescola, tira sul coperchio. Fuoco, fuoco, notte di, le streghe fan così. Yeah. Ciao.
0: Ciao, ma ciao Pietro, ma... Bellissima questa canzoncina, sembra dedicata proprio a Martina.
1: Gira, gira, mescola, tira sul coperchio. Fuoco, fuoco, notte di, le streghe fan così. Che bella questa canzone, mi mette allegria.
0: Ma dai, che bello, ma è così Martina. I messaggi dei nostri piccoli amici ci danno sempre allegria, energia, gioia. E allora io ne approfitto per ricordare a tutti quanti di mandarci i loro messaggi WhatsApp. E il numero è sempre lo stesso, lo diciamo insieme Martina?
1: Sì.
0: Sei pronta?
1: 3, 4, 7 411-2726.
0: Bravissima! E allora, hai pensato a come far tornare a terra il cappello di Mago Merlino che sta continuando a svolazzare?
1: Forse dovrei provare con un controincantesimo.
0: Giusto.
1: Ma non so la formula.
0: Aia, però non dovrebbe essere così difficile,
1: ci
0: no?
1: Ci devo pensare.
0: Va bene, allora mentre tu ci pensi noi ci ascoltiamo un'altra canzone. Chissà che non possa ispirarti.
3: Igitus, igitus, zambra cazzè. Prestate attenzione tutti a me. Si fanno le valigie, andiamo, su, su, su. No, no, no, no, non tu. Sempre i libri prima, lo sai. Pocketi, pocketi, walkety, walk. Abra, cabra, dabra, dad. Se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus, figitus, migitus, bum, presti digitorium. Alcafez, palacasez, malacamez, verifatez, pocketi, pocketi, walketi, pal.
4: Ehi, fermi, fermi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile, quel servizio da te è già abbastanza incrinato. E ora via, ricominciamo. Cominciamo. Dove ero rimasto, figliolo?
5: Occhiti, pocketi?
4: Oh, sì, sì, è vero. Occhiti, pocketi, walkety, qua. Tutto quel che sei. Ehi, là, hai quasi finito di ballare. Non ti farò aspettare. Ehi, adagio lì. No, no, va avanti. Dum, dudli, dudli, dudli, dum. Ora la parte migliore. Igitus, figitus, migitus, mum, prestidigitorium! Igitus, figitus, migitus, mum, prestidigitorium! prestidigitonium!
1: Ehi!
0: Maghini e maghine, streghini e streghette. Siete sempre all'ascolto di Big Bang, in compagnia di Armando e di Martina, l'apprendista magica di Mago Merlino, che sta cercando un controincantesimo per far tornare a terra il cappello di Merlino che le sta svolazzando intorno. Allora, Martina, ci sei? Hai trovato il controincantesimo?
1: Stai svagando.
0: Armando?
1: Io credo che dovrei cambiare un pochino le parole della formula. Tu che dici?
0: Mi sembra una buona idea, proviamo.
1: Aspetta, mi concentro.
0: Dai, 1, 2, 3, via!
1: Igitus, Igitus, Zumba, cucù! Fermati e scendi proprio qua giù!
0: Wow! Come va? Come è andata?
1: Evviva! Il cappello è ritornato sulla testa del mago!
0: Magico! Brava Martina, complimenti!
1: Adesso devo correre, tra poco ricomincia la lezione, ma tornerò a trovarvi, promesso!
0: Dai, e noi ti aspettiamo qui, felicissimi di averti con noi! La nostra puntata finisce qui, ma prima di salutarci voglio ringraziare la magica Manuela Grippi, che studia pozioni e magie in compagnia dell'apprendista Martina. Grazie a Lorenza Cingoli, che scrive instancabilmente le puntate insieme a me, e un ringraziamento doppio, triplico, col fiocco, con un incantesimo, alla nostra regista Isabella Carbone, che cura, lucida e rende smagliante il nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio e un saluto radiofonico. Ciao.

0: Io sono Groot, l'alieno più cattivo della galassia, il terrore degli spazi.
1: E io sono Mortadel, spietato signore del pianeta Kot, capo supremo delle cattivissime truppe per l'invasione della Terra. Ecco la nuova missione per il soldato semplice Groot.
0: Ma come soldato semplice? Ci deve essere un errore.
1: Correzione.
0: Ah, ecco.
1: Missione per il soldato semplicissimo Groot.
0: Vabbè, fa niente. Devo attaccare il pianeta Terra con dei nuovi razzi interstellari? O forse devo distruggere tutto con un raggio laser a cariche fotoniche?
1: Data la tua assoluta incapacità di recare anche il minimo danno al pianeta Terra...
0: Ma come?
1: La nuova missione consisterà nello studiare il comportamento del nemico. Dovrai osservare e riferire sulle abitudini del pianeta Terra, fornendo ogni volta una classifica delle migliori 5.
0: Ma è una missione importantissima! Studierò i poveri terricoli, capirò i loro punti deboli, e così il grande Mortadel sarà fiero di me.

0: Dunque, 7 etti di parmigiano, 2 carote, un po' di cipolle, carciofi. Poi cosa manca? Che altro devo comprare? Ah, sì, i semini per Pus, il mio canarino. È sempre contento quando gli do da mangiare e inizia a cantare col suo splendido qua, qua. Oh, che bello! Ancora, Pus, dai. Qua, qua. Oh no, no, questo non è Pus. Questo è Mortadelli, il mio capo. Bene, sono pronto per il mio collegamento astrale.
1: Soldato Crud, stai preparando la lista?
0: Sì, mio doloroso reumatismo cosmico.
1: A che punto sei arrivato?
0: Al mangime per gli uccellini, per Pus.
1: Che cosa stai dicendo?
0: La lista della spesa, no? Come mi stava comandando.
1: Crud, ricordami di distruggerti la prossima volta che ti vedo.
0: Sarà fatto, capo.
1: La lista, intendevo la classifica di questa settimana.
0: Ah, certo, la lista. Mica la lista della spesa, no, no, la terribile classifica.
1: Su cosa riferisci questa volta?
0: Sull'arte.
1: Arte? Che cos'è, si mangia?
0: No, non si mangia e non ci si mangia. Ma è comunque una faccenda molto importante per i terricoli.
1: Ma a cosa serve?
0: Serve a migliorare la vita delle persone e a renderle più ricche.
1: Più ricche di soldi?
0: No, anzi, gli artisti sono spesso molto poveri. Più ricche di stimoli, di cultura.
1: Sentiamo.
0: Senza indugio. Cra, cra. Stai zitto, Pus, dai, su. Comincia la mia nuova terribile classifica. Rapporto astrale numero 1, 2, 3, sa, prova. Le manifestazioni artistiche sembrano essere presenti da sempre sulla Terra, perlomeno da quando è abitata dai terricoli. Varie sono le discipline in cui si esprimono i cosiddetti artisti. Oggi prenderemo in esame le 5 più significative. Al quinto posto, la pittura. Sin dagli inizi dei tempi, dagli albori della storia, l'uomo ha dimostrato una passione per questa arte, la pittura. Già gli uomini primitivi imbrattavano le pareti delle grotte dove vivevano, forse per renderle più sporche e a misura d'uomo inquinante. Col tempo il terricolo ovviamente si è evoluto e con lui la sua capacità di produrre quadri e pitture sempre più elaborate. Negli ultimi tempi si è superato con una forma di pittura che si chiama smog. Grazie a questo smog gli umani stanno ricoprendo tutte le case, i palazzi, le statue con un grazioso color marroncino grigio che rende tutta la terra un simpatico globo nerastro e irrespirabile. Infatti quest'arte, lo smog, unisce la bellezza con la salute poiché produce in chi lo respira meravigliosi effetti sul proprio corpo: tosse, mal di gola, difficoltà di respirazione. Un paradiso per un onesto alieno che vuole solo inquinare tutto. Al quarto posto, la scultura. Anche questa è un'antica arte in cui da sempre l'uomo si esprime e abbellisce le strade della città, i templi, i giardini, gli stadi, tutto. La forma più interessante è un tipo di scultura ecologica in cui l'uomo collabora con un'altra razza di artisti meravigliosi che abita il pianeta e con cui sembra andare molto d'accordo. Si tratta dei cani, dei virtuosi, dei maestri della scultura. Così bravi che i terricoli li portano a spasso per i marciapiedi e loro, i cani, si accucciano e rilasciano per terra delle piccole sculture marroncine, puzzolenti e appiccicose. Molti umani raccolgono queste opere in buste di plastica, probabilmente per portarsele a casa. I più generosi le lasciano lì, dove il cane le ha depositate, a disposizione di tutti. Purtroppo spesso queste sculture vengono calpestate inavvertitamente, così si distruggono, ma si sa, è dura la vita dell'artista. Al terzo posto, il cinema. La settima arte, che meraviglia! In questa disciplina l'uomo riesce ad esprimere se stesso, a divertire, a commuovere. Per questo ha inventato il cinema, un luogo dove si proiettano queste meraviglie. Ma la cosa ancora più incredibile è la possibilità, con la TV, di vedere queste opere a casa propria, senza dover per forza uscire e incontrare altra gente, con cui poi magari dobbiamo parlare e mangiare insieme. Che scocciatura! Però, c'è un però, bisogna dire le cose come stanno e non aver paura di essere critici quando serve. Purtroppo nella TV c'è un grande difetto. Le trasmissioni sono spesso interrotte. Credo che abbiate capito. Purtroppo la pubblicità, questa meravigliosa forma d'arte, è sempre più spesso interrotta da film, documentari, notiziari e queste continue interruzioni infastidiscono, c'è poco da fare. Al secondo posto, l'architettura. ovvero l'arte di costruire edifici, case, chiese, uffici, scuole, insomma tutto ciò che viene inventato per organizzare lo spazio dove il terrestre vive. L'architettura, soprattutto negli ultimi tempi, prende molto seriamente il tema della tutela dell'ambiente e di una sana collaborazione tra uomo e natura. Per questo immagina, disegna e poi realizza case sempre più grandi e tristi, con poche finestre, dove mettere tanta gente, il più possibile stretta e angustiata dal poco spazio, cercando, soprattutto nelle grandi città, di togliere quanti più alberi possibili, lasciarne solo pochi, mezzi secchi, circondati da marciapiedi e asfalto. Purtroppo, anche in questo caso, ultimamente il terrestre dà segni di decadenza. Sempre più sono infatti gli architetti che costruiscono case piccole, belle, ben inserite nella natura, piantando addirittura nuovi alberi e piante. Ma dico, dove vogliamo andare a finire, eh? Al primo posto, il picco più alto, la manifestazione più importante delle arti umane, è una disciplina che sembrerebbe minore, ma che secondo me è invece la manifestazione più alta e nobile dell'animo umano. Mi riferisco ai fumetti. Un'arte abbastanza recente, ma che conquista ogni giorno di più spazio e importanza. Infatti, questi fumetti vengono prodotti sempre di più, sia in grandi dimensioni, da enormi fabbriche che producono fumo da ciminiere gigantesche, sia in piccole dimensioni, e qui più propriamente parliamo di fumetti, ovvero piccoli fumi. Molti terricoli, artisti, girano con strani bastoncini accesi che respirano producendo questi fumetti, al tempo stesso graziosi, puzzolenti e dannosi per la salute. E ora la solita nota dolente. Non si capisce perché questa forma d'arte venga sulla Terra sempre più spesso vietata e ostacolata, soprattutto dai bambini, che sanno quanto siano dannosi e orrendi questi bastoncini. C'è da temere che tra poco non si troverà neanche più un fumatore. Per un alieno cattivo questa è sicuramente una pessima notizia. Con questa nota triste chiudo il rapporto e passo la linea al fumoso mortale Mort Adel.
1: Triste l'evoluzione che sta prendendo l'uomo. Di questo passo tra poco non ci sarà più nulla da inquinare. Dobbiamo intervenire, Crud, è il tuo momento.
0: Sono pronto, maestà. Finalmente un po' d'azione. Cosa devo distruggere?
1: Nulla. Ma visto che stavi facendo la spesa, ricordati di comprare la carta igienica che è quasi finita, passo e chiudo.
0: Ma certo, la carta igienica! Una missione per me, che bello! Che ne pensi, Pus?
2: Cra, cra.
0: Pure tu però, sai dire solo cra cra.
2: Cra cra.
0: Appunto. Crud e le sue terribili classifiche è un terribile podcast di Radio Kids, terribilmente scritto e interpretato da Andrea Calabretta. Ma come Andrea Calabretta? Faccio tutto io. Vabbè. Al comando di questa terribile astronave, il capitano Natalia San Giorgi. I tecnici ai terribili raggi fotonici sono Mario Cirillo e Roberta Ginocchio. Al terribile mixer galattico, Alfredo Morana.
3: Ciao bambini, benvenuti alla nuova strabiliante, esilarante, fantasmagorica puntata di...
4: Beep!
5: Bang! Bang! Bang! Bang!
4: Armando! Bang,
3: sì?
4: E si è incantato di DJ!
3: Lo so, bang, e adesso bang, lo screccio, vado lì...
5: Oh, grazie Armando, ciao bambini!
3: Ciao a tutti!
4: Ciao anche da Lella!
3: Allora, io volevo ringraziare tutti i bambini che ci mandano i messaggi al nostro numero WhatsApp, che è...
5: 347-411-2726.
3: Grazie bambini, ci state inviando dei messaggini sempre più belli.
4: Perché non ne ascoltiamo uno?
5: Yeah!
3: Proprio quello che volevo fare.
5: Ok, ma prima un po' di musica!

0: Che bella canzone!
1: Molto bella, ma sentirai adesso che bel messaggino!
2: Armando?
1: Sì?
2: Posso presentare il messaggio nel mio stile da DJ?
1: Ma assolutamente, DJ, vai pure!
2: E allora, direttamente dall'ultima edizione dei messaggini di WhatsApp, ecco a voi una comunicazione super speciale di una nostra giovanissima radioascoltatrice!
3: Ciao, Radio Kids! Volevo dirvi una filastrocca. Le farfalle ballano velocemente un ballo rosso, nero, arancione, verde, azzurro, bianco, granata, giallo, violetto nell'aria, nei fiori, nel nulla, sempre volanti, consecutive e remote. Pablo Neruda. Ciao Radio Kids!
1: Wow, ma che meraviglia!
0: Bellissima questa poesia!
2: Poesia? Ma questa non è una poesia!
1: Ma sì, DJ, certo che lo è! Ed è anche di un poeta famosissimo, ce lo ha detto anche lei, Pablo Neruda!
2: Ma scusate, come fa a essere una poesia se non ha neanche una rima?
1: Beh, questa è una bella osservazione, è anche giusta, però devi sapere, DJ, che non sempre le poesie hanno le rime.
2: Ah! Non lo sapevo.
0: A me è piaciuto quando parla del ballo di tutti i colori delle farfalle.
1: Vero, vero, molto bello. Ma vi ricordate quali erano i colori?
0: Io mi ricordo il rosso, il nero.
2: Io il verde e l'arancione.
0: Il bianco, l'azzurro.
2: Non me li ricordo più, no? Non sono mai stato bravo a imparare le poesie a memoria.
1: Beh, non è facile, eh? Però un modo per imparare una poesia è provare a ricordare le immagini che evoca, no? Perché di solito le poesie parlano proprio per immagini, come quella che abbiamo appena ascoltato di Pablo Neruda, che parla di tutti questi colori.
0: Ma c'era un colore difficile com'è che si chiamava granatina?
2: La granatina si mangia d'estate, non è un colore.
1: Sì, il colore si chiama granata ed è un tipo di rosso molto scuro. Per esempio, quelli della squadra del Torino e del Toro lo sanno, perché il Toro è granata.
2: Vero, giusto, sì.
0: Sì, il color granata. E poi c'era anche il giallo e il violetto.
1: Bravissima, Lella, te li ricordi tutti.
2: Secondo me è più facile ricordare le poesie con le rime. Comunque, vabbè, sentite questa, per esempio.
1: Ok.

0: Questa era una canzone molto poetica di Jay, bella!
1: Infatti si chiamava Poesia Esotica.
2: Wow. Ci ha fatto sognare paesi lontani.
0: Ma questo è proprio il bello della poesia, ci fa sognare e possiamo ascoltarne il racconto, immaginare le descrizioni.
2: Perché non facciamo una poesia anche noi?
1: Dai, ma come si fa?
0: Allora bisognerebbe scegliere un tema e poi provare a descrivere cosa significa quella cosa, quell'argomento per voi.
2: Io scelgo la natura.
1: E io la musica.
0: Wow, che temi importanti che avete scelto. Va bene, allora facciamo così. Cercate dei versi, si chiamano così, no? Le frasi della poesia, per descrivere le vostre passioni e poi vediamo che cosa succede.
1: Yeah, bellissimo! Comincia tu, Lella.
2: Se sono triste e ho un po' paura, corro subito nella natura.
0: Brava.
1: Non male. Senti questa, eh.
0: Dai.
1: Se sono stanco e non mi va di fare niente, sento la musica e sveglio la mente.
0: Wow. Non sono mai stanco e non ho più paura se ascolto la musica della natura.
2: Oh,
1: fortissimo.
2: Wow.
0: Siamo dei poeti qui a Big Bang.
2: Che bello inventare poesie. Lo voglio fare sempre.
1: Io preferisco scrivere le canzoni.
0: Non è così diverso, dai. E poi sapete, c'è una cosa che avvicina la poesia alle canzoni.
2: Qual è?
0: La filastrocca.

0: filastrocche sono una specie di poesie, ma somigliano anche alle canzoni.
1: Ed è più facile impararle.
2: È vero, perché musicalità e rime aiutano a imparare. Hai ragione, DJ.
0: Ai bambini piace mandarci le poesie e le filastrocche. Continuate a mandarcene tante al nostro numero WhatsApp.
2: Che è?
1: 347-411-2726. La puntata finisce qua, ma molto presto ritornerà.
2: Wow, che bella rima.
0: Bravo DJ, ciao a tutti.
1: Ciao bambini.
2: Ciao.

tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene! Ed ogni compito...

0: Igitus, figitus, zambra cazzè. Prestate attenzione tutti a me.
1: Si fanno le valigie, andiamo, su, su, su. No, no, no, no, non tu. Sempre i libri prima, lo sai.
0: Pocketi, pocketi, walketi, wak, abracabra, dabranac. Se ciascun si stringerà, il posto a tutto si troverà. Igitus, figitus, migitus, mum, prestidigitorium. Alicafez, palacasez, malacamez, meripadez. Pocketi, pocketi, walketi, pal.
1: Ehi, fermi, fermi, fermi! Senti, zuccheriera, sei insopportabile. Quel servizio da te è già abbastanza incrinato. E ora via, ricominciamo. Cominciamo. Dove ero rimasto, figliolo?
2: Occhiti, pocketi?
1: Oh, sì, sì, è vero.
0: Occhiti, pocketi, walkiti, qua. Tutto quel che serve. Hai quasi finito di ballare. Non ti farò aspettare.
1: Ora la parte migliore.
0: Igitus, figitus, migitus, mum, prestidigitorium. Igitus, figitus, migitus, mum, prestidigitorium.

0: Rai Radio Kids. Musica e divertimento dove vuoi, quando vuoi e con chi vuoi.
1: Ostinati cercatori di reperti preistorici, archeologi accaniti di cavità nasali, palombari con palloncini gonfiati ad elio, appiccicatori seriali di apparenti fossili sempreverdi su tende parentali di organza, questa puntata di

Il primo brano serviva a farvi prendere confidenza con le vostre articolazioni. Questo che segue vuole che il vostro bacino si senta a suo agio. Pigiama Party! Ogni occasione è buona per scatenarsi.

0: too sharp.
1: Piccola quiete prima della tempesta di Beat.
2: C'è stato un tempo in cui il rock and roll picchiava duro. Pare che quel tempo stia tornando. E per non perdere l'abitudine, beh, tenetevi stretti i lacci delle scarpe e saltate!
3: Not for very much longer. I've got to.

0: Chi ha paura del mostro? Ma dai, i mostri non esistono!
1: Ah! Un mostro!
0: Ah no, è uno specchio!
2: The Monster Remix!

Ah, che sudata rigenerante! Beh, vado a farmi un bel frullato di MP3 in salsa barbecue e voi al 347-411-2726 potete fare le vostre richieste musicali, raccontare barzellette, storielle, ricette e quel che volete. Ah, scherzi telefonici bene accetti. Ciao amici, pigiama party, DJ! All right.

0: Ciao a tutti e benvenuti all'ascolto di questo Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids in compagnia di Lella.
1: Ave Armando.
0: Poi là. Lallo.
2: Ave Armandissimus.
0: No, ma scusate, fatemi capire. Ma mi state salutando come facevano gli antichi romani?
2: Ma noi siamo antichi romagnoli.
0: No.
1: Ave Armandissimus, mi presento, sono
0: sì.
1: Lella Drusilla.
2: Ah. Io sono Caio Lallus Cavallus, modestamente.
0: Bene, bene. E allora oggi abbiamo due personaggi importanti che vengono direttamente dall'antica Roma. E questa novità mi fa venire voglia di riascoltare una nota canzone sui sette re di Roma.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Rai Radio Kids, in compagnia di Lella, detta anche Lella Drusilla, e Lallo, che oggi è Caio Lallus Cavallus
1: e Armandissimus.
0: Ecco, e a questo punto sono sicuro che anche i bambini, come me e del resto, si staranno chiedendo: ma come mai Lella e Lallo si sono trasformati in due antichi romani?
1: Ecco, vedi, Armandissimus, dobbiamo mettere in scena uno spettacolo teatrale per i cuccioli della fattoria. Ah. Il titolo sarà Un giorno nell'antica Roma.
0: Ah, però, complimenti. Allora, sapete tutto su questo periodo importantissimo della nostra storia?
2: Ma certissimus, noi siamo maximi espertissimis.
0: Ah, perfetto, Lallus, Caio e poi Cavallus.
2: Cavallus.
0: Allora, saprete sicuramente rispondere al quiz di oggi.
1: Sì!
0: Molto bene, allora vi do tre possibilità per rispondere alla seguente domanda: come si chiama la casa degli antichi romani? Palazzonis, Catapecchius o Domus?
2: Io la so. Non è vero, Armando, non la so.
0: Ma come no? Dai, Lallo, Caio, Lallus, Cavallus.
2: Presente.
0: È semplicissima.
1: Mi sa che dobbiamo imparare ancora molte cose sui romani.
0: E va bene, Lella Drusilla. Vedremo se saprete la risposta alla fine della puntata. Ma adesso direi di ascoltare uno dei messaggini che i nostri amicissimi ci mandano al nostro numero WhatsApp, che è
3: 347-411-2726.
0: Ascoltiamolo.
4: Ciao Lallo e Lella. Mi piace tanto ascoltare Radio Kids. Mi ascolto sempre. Ciao, sono Leonardo. Ciao.
0: Ciao Leonardo!
1: Grazie Leonardo!
0: E anche voi, mi raccomando, mandateci il vostro messaggino, raccontateci tutto quello che vi pare e vi piace. Qualunque cosa, se siete allegrissimi, se oggi siete un po' tristini o anche arrabbiati. Insomma, confidate tutti i vostri pensierini. Oppure potete dirci se vi piace qualche materia a scuola o se qualcuna non vi piace. Per esempio, la storia vi piace? Visto che oggi noi siamo catapultati nell'antica Roma grazie alla presenza di Lallus Caio Cavallus e Lella Drusilla. E allora, torniamo nell'antica Roma e parliamo un po' di cibo. Sapete cosa mangiavano i romani?
2: Ah, questa la so, Armandissimo. I cioccolatini con la panna.
1: Ma Lallus, a quel tempo i cioccolatini non esistevano.
0: Eh sì, Lella Drusilla ha ragione, Lallus Caio Cavallus. Perché la pianta di semi del cacao, da cui per l'appunto si ricava la cioccolata, è arrivata in Europa tanti secoli dopo, dall'America precisamente.
2: No, ma doveva essere molto triste un mondo senza cioccolata, eh?
0: Ma non lo so, perché sulle tavole dei patrizi, cioè delle famiglie dei romani, insomma, dove non mancava quasi nulla, c'erano dei cibi incredibili. Per esempio, lo struzzo bollito.
1: Oh no, povero struzzo!
0: Oppure fenicotteri conditi con datteri? O carne di ghiro?
2: No, ma non voglio essere un patricius, cioè non voglio mangiare ghiri, no.
0: Va bene, allora veniamo a qualche cosa di più vegetariano. Ah. Che ne dite delle rose in fricassea?
1: Ah, questa ricetta mi piace!
0: E che ne direste se vi proponessi il garum, una salsa a base di pesce marcio?
2: No! Armandissimus! Ma tu ci stai prendendo in girum!
0: No, è la verità, Lallus Caio Cavallus. E comunque i romani meno ricchi, cioè non i patrizi, mangiavano cibi molto più semplici. Mangiavano pane, olive, uva, pesce,
2: biada, carotine, lattuga.
0: Ecco. Adesso però è arrivato il momento di ricordarvi il quiz di oggi. A voi e alle bambine e ai bambini che ci ascoltano a casa, che ha sempre per tema l'antica Roma. E la domanda è: come si chiama la casa degli antichi romani? Palazzonis, Catapecchius o Domus? La risposta vi verrà servita su un piatto d'argento dopo questa canzone.

0: Ma che bella questa canzone, ve lo ricordate il film con il Fortuna Drago?
1: Bella, Armandissimus!
0: Ave pueri, siamo sempre in compagnia di Lallus Caio Cavallus e Lella Drusilla, che metteranno in scena uno spettacolo dedicato all'antica Roma nella loro fattoria, dove spesso trascorrono un po' di tempo insieme. Tra l'altro dovete sapere che i romani amavano molto assistere a giochi sportivi come ad esempio la corsa delle bighe.
1: Sì, i cavalli dovevano correre in quelle piste pericolosissime, in mezzo alla polvere, con quei cattivi che usavano la frusta. No, Armandissimus, non ci voglio nemmeno pensare.
0: Hai ragione, Lallo, però c'erano anche altri spettacoli di moda, come per esempio i combattimenti tra i gladiatori, oppure le lotte con gli animali feroci, pantere, leoni, tigri.
2: Simpatici gattoni erano tenuti prigionieri nelle gabbie, poverini.
1: Sai cosa ti dico, Lella Drusilla? Non mi sarebbe piaciuto per niente vivere nell'antica Roma.
3: Neanche a me, Caio Lallus.
0: Va bene, forse non avete torto, però i romani spesso frequentavano le terme, dove facevano bagni pubblici, rilassandosi nelle piscine d'acqua calda, chiacchierando e insomma passando e trascorrendo amabilmente il tempo.
1: Ma che bello stare in panciolle male terme!
0: Visto che adesso, caro Lallus Caio Cavallus, hai detto panciollem, vorrei chiederti come si chiama la casa degli antichi romani. E rispondetemi anche voi da casa, e anche tu, Lella Drusilla. Le possibilità sono tre: Catapecchius, Palazzonis, Domus, e la risposta è... Domus! Sì, le domus erano delle case molto grandi, avevano una vasca o fontana al centro e alcune, pensate, già nell'antica Roma avevano il riscaldamento grazie a un sistema di tubi sotterranei dove circolava l'acqua calda.
1: Bello! Io voglio una domus ben riscaldata, grazie!
3: Lallus, intanto dobbiamo andare a ripassare un po' la storia.
1: Giusto, Lella Drusilla, andiamo! Ave, bambini!
3: Ave!
0: Ciao. La nostra puntata finisce qui e io ringrazio Barbara Cinquatti, che si diverte a giocare con la storia in compagnia della nostra Lella. Grazie a Piero Marcelli, che trotta e galoppa in compagnia di Lallo. E grazie ancora a Lorenza Cingoli, che non smette mai di scrivere. E poi un super ringraziamento alla nostra regista Isabella Carbone, che dà ritmo a tutte le puntate del nostro Big Bang. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico e appuntamento alla prossima puntata. Ciao.

0: Bambine, bambini, zii, nipotini, piccoli, grandi, genitori, nonne, nonne, pupazzi e peluche. Benvenuti a questa nuova puntata di Big Bang. Un super saluto e un abbraccio radiofonico da me, Armando Traverso. E ciao Lellina!
1: Ciao Armando!
0: Ciao Lallo!
1: Ciao Armandissima!
0: Allora, oggi cominciamo un nuovo viaggio.
2: Davvero?
1: Dove andiamo?
0: Allora, gireremo da una regione italiana all'altra in cerca di storie. Vi piace?
2: Sì, che mi piace!
0: E in ogni zona del nostro paese troveremo e racconteremo antiche leggende. Insomma, diventiamo come dei detective delle storie.
1: Wow, mi piace fare il detective.
0: Ok.
2: Bellissimo, Armando. Ma la storia di oggi dove la cerchiamo?
0: Beh, visto che da qualche parte dobbiamo pur cominciare, magari iniziamo da una regione che sta...
1: A nord.
2: A est.
1: A ovest.
2: A sud.
0: Ecco, va bene, a sud. È l'ultima che avete detto. Si comincia da sud, dalla regione Sicilia. Siete pronti?
2: Prontissimi.
0: Ascoltiamo una canzone e si parte.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Rai Radio Kids all'ascolto di Big Bang in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E allora, come vi abbiamo detto prima, oggi partiamo per un avventuroso viaggio alla scoperta delle storie e delle leggende delle regioni italiane. E in particolare cominciamo dalla Sicilia con una storia di mare.
1: Wow, siamo al mare!
0: Il protagonista della nostra storia si chiama Nicola, ma il suo diminutivo era Cola. Tra l'altro, tutti quanti nel suo villaggio lo chiamavano Cola Pesce.
2: Armandissimo, ma come mai non lo chiamavano Cola Gallo, Cola Gatto, Cola Scoiattolo?
0: Perché devi sapere, Lallo, che Cola viveva come una creatura del mare. Era bravissimo a nuotare e si tuffava nelle profondità degli abissi. Splash! E nell'acqua era più agile di un delfino e riusciva a resistere per tantissimo tempo.
1: Armando, ma come faceva?
0: Vedi, Lellina, il nostro Cola era davvero un po' magico. Infatti nessuno può resistere a lungo sotto la superficie del mare senza indossare delle bombole per respirare, no?

0: Ecco, quando Colapesce si tuffava, la gente del villaggio restava sugli scogli ad aspettare di vederlo uscire dalle onde. E pensate, passavano ore e ore.
1: Oh. No, ma secondo me faceva finta. In realtà si metteva le bambole.
0: No, Lallo, non si metteva le bombole, ti assicuro. Ah. Colapesce era una specie di ragazzo pesce, appunto. E soprattutto si sentiva felice quando poteva nuotare negli abissi, insieme ai polpi, ai merluzzi, alle acciughe.
2: Mi piacerebbe tanto esplorare gli abissi, deve essere meraviglioso.
0: Mi piacerebbe molto anche a me, Lellina. E poi a quel tempo non esisteva la radio e nemmeno la televisione. E così a poco si sparge la voce che in Sicilia c'è questo ragazzo straordinario, finché la notizia arriva all'orecchio dell'imperatore, che lo manda a chiamare e gli dice:
3: ho sentito dire che sei bravissimo a nuotare, quasi come un pesce.
2: Sì, maestà. Grazie, maestà.
3: Ti metterò alla prova. Se sei davvero così abile nel nuoto, tuffati e vai a recuperare questa coppa.
0: E detto questo, l'imperatore gettò nell'acqua profonda un prezioso calice dorato.
2: Oh no, povero Colapesce, è una prova difficile.
1: Ma si tuffa? Non si tuffa? Si tuffa o non si tuffa?
0: Ma certo che si tuffa, Lallo. Adesso però ascoltiamo una canzone e poi scopriamo insieme cosa succede.

0: E siete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Kids, all'ascolto di Big Bang, il programma esplosivo condotto dal fantastico trio Lallo.
1: Eccomi qua!
0: Lella!
1: E Armandissimo!
0: E oggi vi stiamo raccontando una leggenda molto famosa che viene dalla Sicilia. E il protagonista è Colapesce, che abbiamo scoperto essere un ragazzo che si chiamava Nicola, diminutivo Cola, ma così bravo a nuotare da essere proprio come un pesce, anzi, come un delfino.
2: Ma adesso però si deve tuffare negli abissi profondi.
1: Eh sì, fanno paura gli abissi abissali, eh.
0: È vero, un po' di paura fanno perché laggiù è buio. Però dovete ricordarvi che Cola Pesce si trova benissimo in fondo al mare. Quindi si tuffa, nuota e arriva nel punto in cui è con la coppa luccicare, proprio quella che l'imperatore aveva gettato nell'acqua.
1: Bravo Colapesce, presto riprendi la coppa e torna su.
0: No, non è mica così semplice Lallo, E infatti Colapesce nota che in quel punto ci sono tre gigantesche colonne di pietra, degli enormi pilastri che reggevano tutta l'isola della Sicilia. Però c'è un problema. Una delle tre colonne si stava proprio sgretolando. Come si dice? Era friabile.
1: No, come un biscottino.
0: Giusto, Lallo. Praticamente come un biscotto. A quel punto, per paura che la colonna si rompa del tutto, Colapesce inizia a sorreggerla.
1: Oh, Isa! Ma è pesantissima!
0: Sì.
2: Colapesce ce la fa a tenerla su?
0: Beh, usa tutte le sue forze, riesce a sostenere questa colonna che sta crollando, perché non vuole vedere che la sua Sicilia sprofondi negli abissi. Però...
1: Mi sa che questa storia non finisce tanto bene.
0: Ma sì e no, Lallo. Esistono molte versioni di questa famosa leggenda. Alcune dicono che Cola, il ragazzo pesce, non tornò più in superficie.
2: No.
0: Però aspettate, perché intanto Colapesce era felicissimo in fondo al mare. E infatti si dice che sia ancora lì felice.
2: Davvero ancora lì?
0: Sì, perché sostiene l'isola con tutte le sue forze, abita in mezzo ai suoi amici pesci e torna a galla ogni 100 anni per rivedere la sua amata Sicilia.
1: E così vive, pescioso e contento.
0: Giusto Lallo, pescioso e contento. E adesso anche noi diventiamo felici e contenti ascoltando i messaggi dei nostri piccoli amici.
3: Ciao Radio Kids, sono Giacomo, vivo a Bologna e vi voglio raccontare una bella barzelletta.
0: Dai Giacomo.
3: Questa barzelletta si chiama Vele. Il capitano dice al marinaio: marinaio, spiega le vele! E il marinaio risponde: dunque, le vele sono dei pezzi di tela triangolare e servono per... Ciao!
0: ma Giacomo, ma è splendida questa barzelletta! E poi hai una voce bellissima, dolcissima! Grazie per averci mandato il messaggio!
1: Ma io non l'ho capita, però poi l'hai spiegato anche a me, eh?
2: Certo,
0: allora,
2: Lallo!
0: Allora,
2: poi ti
0: allora,
2: spieghiamo le vele!
0: Lallo, te lo spiego subito.
1: Sì.
0: Quando si va in mare, con la barca a vela, si dice spiegate le vele, che vuol dire stendete le vele al vento, proprio perché così, raccogliendo il vento, gonfiandosi, possono trasportare la barca.
1: Eh già.
0: Hai capito?
1: E certo, non era spiegare che dovevano far capire, certo.
0: Bravo. E allora, vi ricordiamo il nostro numero WhatsApp che è...
1: 347-411-2726.
0: E dovunque siate, qualunque cosa stiate facendo, mandateci i vostri pensierini, le vostre barzellette, colmi, qualunque cosa vi piaccia. E noi lo faremo ascoltare qui, alla nostra radio, Radio Kids, e lo diffonderemo in tutto il mondo.
2: Yuhu!
0: Ci ritroviamo presto per un'altra puntata di
1: Big Bang.
0: Bambine e bambini, prima di salutarci voglio ringraziare Barbara Cinquatti, che gioca e si diverte in compagnia di Lellina. Grazie anche a Piero Marcelli, che non fa mai mancare la biada e carote al caro Lallo. E poi grazie a Lorenza Cingoli, che ticchetta sui tasti per scrivere i testi insieme a me. E infine un super ringraziamento galattico alla nostra mega regista Isabella Carbone, che taglia, incolla e cuce per confezionare le nostre puntate sempre più smaglianti e divertenti. Da me, Armando Traverso, un super abbraccio radiofonico. Ciao.

Tutto ciò che devi far, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... hop! Il gioco viene!

Woo!

Wah, wah.

0: Radio Kids. Leggiamo insieme!
1: Buongiorno a tutti, sono Giovanna Giacomini, pedagogista, formatrice e ideatrice dell'approccio pedagogico Scuole Felici. Oggi sono davvero felice di essere qui per raccontarvi il mio nuovo libro illustrato che si intitola La ricetta per fare un papà. È un libro che nasce certamente dal mio lavoro come pedagogista, ma anche da qualcosa di molto personale, perché dentro questa storia ci sono dei pezzi della mia vita, del mio percorso come mamma, domande, paure e riflessioni che mi hanno accompagnato negli anni, e in qualche modo questo libro ha trovato delle risposte. La protagonista si chiama Alba, ha 5 anni, e attraverso il dialogo con la nonna Tramonto cerca di capire che cosa significhi davvero essere un papà. Oggi esistono tante famiglie diverse, ci sono bambini che crescono con una mamma sola, con un papà, con i nonni, famiglie ricostruite, dove non c'è magari il legame biologico tradizionale, ma ogni giorno ci sono persone che scelgono di esserci. Allora vorrei lasciare un messaggio, sicuramente con questo libro, a tutti i bambini, che è: la vostra storia va bene così com'è. Potete essere dei bambini felici, amati, con un futuro luminoso davanti. E agli adulti che magari stanno crescendo un figlio da soli, tra mille fatiche, vorrei dire una cosa che avrei voluto sentirmi dire anch'io: andrà tutto bene. Non serve essere perfetti, non serve essere dei supereroi. Questo libro voleva essere proprio questo, un piccolo abbraccio. Il libro è illustrato da Margherita da Pont ed è edito da Badibibù Italia. Vi ringrazio tantissimo per avermi ascoltata, un abbraccio grande a tutte le famiglie e un saluto a tutti gli ascoltatori.
2: Potete riascoltare le interviste dei libri di Radio Kids direttamente dal nostro sito su raiplaysound.it.

0: bambini, genitori, nonne, nonni, cugini, cuginetti, pupazzi e peluche. Un super saluto da me, Armando Traverso, e benvenuti a questa nuova scoppiettante, spumeggiante puntata di
1: Bieghete.
0: Ciao Lallo.
1: Ma ciao Armadissimo.
0: Allora, ciao Lella.
1: Ciao Armando.
0: Allora, per cominciare voglio farvi una domanda.
1: No Armandissimo, non mi piacciono le domande, soprattutto se sono difficili.
0: Ma questa è semplicissima e possono rispondere proprio tutti, anche gli amici che sono in ascolto.
1: Sentiamo, dai.
0: Allora, vorrei sapere qual è la cosa che vi piace di più in assoluto. Vi faccio degli esempi. Il profumo del pane al mattino.
1: Che buono.
0: E guardare le nuvole spinte dal vento.
1: Bello, che vanno al galoppo come i cavallini.
0: Correre su un prato. Giocare a calcio.
1: Bello, ma sono bellissime tutte queste cose.
2: Sì, anche a me piacciono tanto.
0: Ecco, ma io sono convinto che ce ne sia una che vi piacerà ancora di più. Pensateci. Intanto ci ascoltiamo tutti insieme una bella canzone. Raindrops on roses and whiskers.

0: E siete sempre all'ascolto di Big Bang sulle frequenze di Radio Kids, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Lallo.
2: La grandissima.
0: E per chi si fosse messo in ascolto soltanto ora, ripeto la domanda che avevo prima posto a Lallo, Lella e a tutti voi. Cos'è che vi piace di più? Qual è la cosa che vi rende davvero felici? Allora, Lellina, Lallo, ci avete pensato?
1: A me piace tanto il gelato al cioccolato fragola, che sono felicissimo quando lo mangio.
3: Lo sappiamo, Lallo.
0: Certo. E tu, Lellina?
3: Beh, adoro passare il tempo con le mie amiche pecorelle.
0: Ecco, era proprio questo il genere di risposta che intendevo quando vi ho posto la domanda. Gli amici. Gli amici sono una grande fonte di energia e felicità. E sarà per questo motivo che forse quando litighiamo come un vero amico ci restiamo molto male. A questo proposito, Lellina, è arrivato un messaggio per la tua rubrichella. Vuoi rispondere?
3: Che meraviglia, sì, certo!
0: Allora, Ada ci ha raccontato di aver litigato con la sua compagna di classe, Maria, perché parlando con un'altra amica l'ha definita una maestrina e adesso tutta la classe è contro di lei. Perciò Ada non sa bene come fare a uscire da questa situazione.
4: Oh, mi dispiace tanto.
0: Anche a me. Intanto, Ada, grazie del tuo messaggio. E Lellina, che ne dici? Ada ha dato della maestrina a un'amica e adesso nel suo gruppetto sono tutti contro di lei.
4: Di sicuro questa sua amica non sarà stata contenta di sentirsi chiamare maestrina.
1: Sì, ma io non capisco perché.
0: In che senso, Lallo?
1: Ma non c'è niente di male a dire minestrina a qualcuno.
0: No.
1: Minestrina è buona, soprattutto con le stelline, il brodino di carote.
3: Ma no, Lallo, Ada ha detto maestrina.
0: Eh sì. Perché magari, io non lo so, però mi viene da pensare che magari questa sua amichetta, questa sua compagna di scuola, a volte è forse un po' saputellina, sai, quando si vuole insegnare a tutti come comportarsi, no? Lallo, non si fa così. Tu dovresti essere molto più bravo, una cosa del genere, io penso, no?
3: Però, se Ada ci tiene a Maria,
0: sì,
3: deve cercare di spiegare perché le è scappato quel maestrina.
1: Però, se la sua amica si offende ancora di più...
0: Sai, bravo, Lallo, questo pericolo ci potrebbe essere, però deve essere brava Ada nel dire le cose, giusto, Lellina?
3: Sì, deve essere sincera e aprire il suo cuore.
0: Ecco.
3: E sono sicura che la sua amica Maria capirà.
0: Sì.
1: Giusto, e non deve dire più minestrina.
0: Ma pasta asciutta.
1: Giusto, ecco, che è più buona.
0: E allora adesso ci ascoltiamo una bella canzone che parla proprio di questa amicizia, perché gli amici veri ci rendono forti, come dei supereroi. Mi diverte questa cosa, anziché minestrina pasta asciutta.
1: Buona!
5: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: bambine e bambini, zii, nipotini, cuginetti, pupazzi e peluche, meraviglioso popolo di ascoltatrici e ascoltatori di Big Bang. Siete sempre qui con me, in compagnia di Lella.
1: Eccomi qui.
0: Il nostro Lallo.
2: E Armandissimo.
0: E oggi stiamo prendendo spunto dal messaggio di Ada. E stiamo parlando di amicizia, un sentimento che ci rende davvero felici.
1: Proprio come il gelato, cioccolato e fragole.
3: E l'amicizia ci rende anche fortissimissimissimissimi.
0: Giusto. Ah, tra l'altro, a proposito di amicizia, non trascuriamo l'amicizia con le nostre amiche ascoltatrici e gli ascoltatori. Continuate a mandarci i vostri messaggi dove ci potete raccontare dei vostri piccoli e grandi problemi, ai quali risponderà Lella con la sua rubrichella.
3: Già.
0: Ma anche storie buffe, divertenti, filastrocche, colmi, barzellette, come quelle di Gaia e Isabel. Volete sapere cosa ci ha detto?
3: Certo, sì.
0: Allora, sapete che cosa fa una pesca al mare?
3: No.
0: Pesca.
1: Ma scusi, Armando, certo, non poteva mica fare l'albicocca.
3: Bravo, Lallo.
0: No. Spiega bene tu, Lellina.
3: Perché intendeva che è una pesca, ma anche che pesca i pesci.
0: Ecco. Tutto il giochino sta in quella E che può essere aperta o chiusa.
3: Esattamente, bravo Armando.
0: Lellina è bravissima perché alla Fattoria Cielo Rosa fa i corsi di dizione.
3: Già.
0: Ma insomma, allora contate su di noi e chiamate il nostro numero WhatsApp che è
2: 347-411-2726.
0: Perfetto.
1: Lina, Armandissimo.
0: Dici, Lallo, che c'è?
1: Volevo dirvi che quando sto con voi io divento un super cavallino.
0: Ma che bello, grazie.
3: Anche io mi sento una pecorella invincibile quando sto insieme a voi.
0: Ma che meraviglia, e questo è l'effetto che fa l'amicizia. E noi siamo amici, ci vogliamo bene e insieme ci divertiamo.
3: Proprio così!
0: Purtroppo però la nostra puntata è arrivata agli sgoccioli.
1: Pin, pin, pin. Senti come gocciola.
0: Ma noi torneremo presto, anzi prestissimo, per un altro spumeggiante episodio di...
2: Big Bang!
0: E allora, prima di salutarci, io voglio ringraziare Piero Marcelli, che ci fa sempre divertire in compagnia di Lallo. Grazie alla soave e allegra amica di Lella, Barbara Cinquatti. Un ringraziamento va anche ai testi poetici di Lorenza Cingoli e Martina Forti. E infine, un super grazie alla regista e grande amica Isabella Carbone, che cura con amore tutte le nostre puntate. Da me, Armando, un super abbraccio e a risentirci alla

Quanta fretta!

cade sopra di me, copre tutto col suo oblio. In questo remoto regno, la regina sono io.

0: appartieni a me.
1: Vestita a partonire ancora. Lo sai, l'amicizia è più importante di aver ragione. Bisognerebbe imparare a perdonare, perché a tutti capita di sbagliare. Solo così sarai davvero felice e potrai far sparire ogni

0: compagnia! Musica!
1: Nostro compito è marciare e la giungla attraversare. Non sappiamo perché, ma ci dicono che
0: è un segreto militar.
1: È un segreto militar.
0: Fuori passo!
1: Noi facciamo su e giù tra le liane e tra i bambù.

0: La luna nel pozzo. Nonostante il forte vento che fa oscillare gli alberi, Lampadino e Caramella corrono al parco dell'elefante, dove incontrano Giacomo che ha un'aria triste.
1: Ciao Giacomo, perché sei triste?
2: Il vento ha portato via il mio aquilone.
3: E dov'è finito ora?
2: Su quell'albero laggiù.
3: Ti aiutiamo noi a prenderlo, andiamo.
0: I tre bambini corrono sotto l'albero. L'aquilone è impigliato tra i rami alti.
2: È troppo in alto, non ci arriviamo.
0: Ma per fortuna il vento torna a soffiare, liberando l'aquilone che plana dolcemente a terra.
2: Wow, è stato il vento a liberarlo, forte.
0: Intanto l'uccellina Zilia è arrivata dal magiregno per chiamare i bambini.
2: Guarda Caramella, è arrivata Zilia.
0: I fratellini si danno la mano davanti alla grande quercia e pronunciano la formula magica.
4: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone.
0: Un vortice magico trasporta i due bambini nel magiregno, dove Zampacorta li attende con una bella notizia.
4: Ciao Zampacorta!
3: Ciao amici, oggi andremo a vedere la Magiluna nel Magipozzo.
2: E come fa la luna a finire nel pozzo?
3: Merito di Grillo Patrizio, il poeta del Magiregno. Le sue poesie sono così belle che riescono a muovere gli elementi della natura. Farà spostare la luna per farla riflettere nell'acqua in fondo al pozzo. Tutti potranno ammirare questo bellissimo evento.
2: E allora che aspettiamo? Andiamo!
0: I tre amici arrivano ad una piccola costruzione di mattoni sulla cima di una collina. È l'ingresso del Magipozzo.
3: Re Zampasaggia, Pandaguru, gli abitanti sono già dentro.
5: Ma come si fa a stare tutti nel pozzo?
3: Entriamo e lo scoprirete!
0: I tre si ritrovano all'interno di una costruzione simile ad una torre. Una scala a chiocciola piena di finestre scende verso lo specchio d'acqua sul fondo.
2: Wow! Lo spazio è grande e luminoso!
5: Com'è possibile se siamo dentro la collina?
3: Merito del foro in alto che fa entrare la luce! Forza, scendiamo!
0: Affacciati alle finestre, gli abitanti del Magiregno attendono che inizi lo spettacolo di poesia.
3: Ecco laggiù Re Zampasaggia e Pandaguru! Raggiungiamoli!
0: I tre arrivano sul fondo del pozzo.
6: Benvenuti, piccoli amici! Siete arrivati appena in tempo!
7: Il poeta Patrizio sta per iniziare a recitare i suoi versi.
0: Grillo Patrizio si avvicina all'acqua.
8: Oh luna che risplendi tra le stelle, compari qui per noi, tu che sei la più bella fra le belle.
0: Nello specchio d'acqua compare la luna suscitando lo stupore generale. Intanto all'esterno le faine Tordo e Tondo, aiutandosi con un lungo bastone, fanno rotolare una grossa palla di rovi intrecciata su per la collina. Duca Puzzoloso li incita.
9: Presto faine, più veloci!
10: Ma è pesante! Punge anche! Ahi!
9: Useremo questo groviglio di rovi come tappo per chiudere il foro in cima al Magipozzo. Così il riflesso della Magiluna scomparirà.
0: Le faine spingono la grossa palla fino dentro al foro. All'interno del pozzo, Patrizio continua a recitare la poesia.
8: Oh Luna, che sei apparsa come un sogno. Di te lo sai, abbiamo sempre bisogno.
0: Improvvisamente la luna inizia a scomparire tra la delusione generale.
5: Oh, Lampadino, è diventato tutto buio!
2: Qualcuno ha chiuso il grande foro in alto!
0: Il duca si affaccia nel pozzo.
9: L'evento di Re Zampasaggia è fallito!
2: Guarda lassù, Caramella! Quello è Duca Puzzoloso!
5: Sicuramente è tutta colpa sua!
0: Grillo Patrizio ha interrotto i suoi versi e Zampasaggia appare molto triste.
6: Questa bella festa è rovinata!
5: Lampadino, che cosa possiamo fare?
2: Ho un'idea, Caramella. Ricordi al parco cosa è successo all'aquilone sull'albero?
5: Certo, un soffio di vento lo ha liberato.
2: A noi serve che il vento soffi via quel grosso tappo.
5: Le poesie di Grillo Patrizio riescono a muovere gli elementi della natura. Chiediamo a lui.
0: Lampadino si avvicina rivolgendosi al poeta.
2: Patrizio, puoi recitare una poesia che richiami il vento?
8: Certo, ascoltate. Oh vento, forza della natura, tu che tutto puoi spostare, soffia forte, non ti fermare.
0: All'esterno del Magipozzo si alza un forte vento.
9: Da dove arriva questo vento?
10: Sembra una bufera.
0: Il vento fa vibrare la palla di rovi che blocca il pozzo.
10: Guarda capo, la palla si muove.
0: Poi la solleva e la fa rotolare verso Duca Puzzoloso e le faine.
9: Ci viene addosso! Scappiamo!
0: I tre cattivoni fuggono lungo la collina.
9: Aiuto!
0: inseguiti dalla pungente palla. Nel pozzo la luna è riapparsa e tutti esultano.
11: Evviva!
0: Re Zampasaggia è di nuovo soddisfatto.
6: Evviva il poeta! Da oggi questo posto sarà il Magipozzo di Patrizio.
8: Grazie, maestà. Per me sarà un onore recitare qui le mie poesie.
0: Salutati tutti, Lampadino e Caramella corrono alla grande quercia, dove si prendono per mano e pronunciano la formula magica per tornare a casa.
1: Foglia verde, tronco marrone, apriti adesso, grande portone!
3: Lampadino e Caramella nel Magiregno degli Zampa. Il primo cartone animato al mondo, accessibile a tutti i bambini. Potete seguire le nostre avventure su Rai Yo-Yo e Rai Play ed ascoltarci anche su Rai Radio Kids e Rai Play Sound.
4: Vi aspettiamo! Ciao bambini!

0: La buonanotte di Radio Kids con Lorenzo Tozzi.
1: Ciao bambini, questa sera voglio darvi la buonanotte immaginando di essere su un'altalena insieme a voi. Dondoliamo e piano piano scopriamo il mondo. Apriamo e chiudiamo gli occhi. Apriamo e chiudiamo gli occhi.